0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1978.

0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
3: Hey, good, yeah, how are you?
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980. Virgin Radio.

0: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.

0: Il mondo non ha bisogno di me, santo cielo. Sono alto solo 1,55 m.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle

0: Stelle? Scegli la gamma ibrida crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking News.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e l'eutanasia e il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dei primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Rock and Talk.
13: Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dottor Filmata e Francesco Allegretti.
14: Buongiorno.
15: Ecco,
14: buongiorno.
15: Se il microfono, no, magari.
14: Ma smetti.
15: Ride perché, te lo dico io, perché ride perché ha fatto due conti e ha capito che praticamente tra un mese e mezzo anche questa stagione di Rock and Talk è finita.
14: Ah,
15: e quindi
14: lui sta andando in vacanza.
15: Oh,
14: dici?
15: Vedi, senti,
14: sta
15: gli applausi.
14: Per andare in vacanza. Beh, allora anche
15: senti,
14: la settimana
15: applausi
14: per
15: a scena aperta, proprio,
14: per guardare più vicino, insomma, siamo al giro di boa della settimana, quindi da qui in poi è in discesa. Però ecco, fuochi d'artificio no, perché oggi toccheremo i 35 gradi nella fascia oraria di Ringo,
15: nella fascia, quindi caldo signori, caldo, e le raccomandazioni sono sempre le solite: evitate di uscire nelle ore più calde, bevete tanta acqua, vitamine,
14: uscite ma uscite nudi,
15: senza ombrello,
14: uscite nudi con le infradito,
15: esatto. Vince chi resiste, perché troveremo una lunga serie di persone stese sotto 35 gradi
14: sì.
15: Chi resiste poi veramente viene qui, noi che cosa facciamo per loro? Gli vogliamo dare un premio, che ne so io,
14: dai,
15: li invitiamo
14: oggi?
15: Oggi non montatevi
14: la testa,
15: niente,
14: ieri,
15: premi, niente cotillon.
14: Ieri abbiamo lanciato due biglietti dalla finestra, che erano i Chemical Romance, mi pare.
15: Oggi
14: ci siamo noi
15: che insomma vogliamo mettere
14: ragazzi. Va bene, 342 41 41 411, un programma scoppiettante, come avete già sentito.
15: Esatto.
14: Le premesse ci sono tutte.
15: Ci sono tutte, abbiamo già pensato alle vacanze, quindi no, con la testa ad una delle cose più belle della vacanza ci pensavo proprio stamattina, e non dite che non è così, soprattutto per chi sceglie di andare in albergo, ti svegli e sai già che ci sarà il buffet della colazione, quindi tutti ad ingozzarsi come non faresti mai durante l'anno, e le uova strapazzate, le salsicce,
14: ho
15: i fagioli.
14: Visto gente che si riempie le tasche per il pranzo.
15: Sì, che si fanno poi i panini per il pranzo e la cena, giusto?
14: Lo fate anche voi, ammettetelo.
15: Ma sì.
14: Nicolo fa.
16: Lui da, fa sì. Ma smettila di dire
14: che
15: un paio di panini. È necessità
14: Tu. Ragazzi, passiamo a Alice Cooper, persona seria a confronto di questi due qui.
15: Certamente.
14: Hey stupid! L'ha detto in milanese. Hey stupid! Let's go!
16: Oh, siete pessimi.
14: Come sempre.

0: Dai. Speriamo non ve la siate presa, non ce l'avevamo con voi.
1: Niente,
0: non era rivolto a voi. Ma a chi si droga? Alice Cooper, questa è una canzone antidroga.
1: Ah, contro la droga, sì, ma sì, pensa un po'.
0: Beh, del resto si sa, Alice Cooper nella sua vita non si è mai fatto neanche uno spinello. Ma facciamo gli auguri 79 volte auguri a Greg Rowley, cantante e tastierista statunitense noto per essere stato il cofondatore dei Santana e dei Journey, due band così insomma, che dire. E poi Jello Biafra, una delle maggiori figure della scena punk americana, noto come frontman e autore dei Dead Kennedys, li ha lasciati per darsi all'impegno sociale e alla politica, e membro del Partito Verde degli Stati Uniti. Poi ricordiamo Cliff Gallup, non lo conoscerete in tanti, era l'indimenticabile chitarrista di Gene Vincent, ha eseguito alcuni dei migliori assoli della storia del rock and roll, avrebbe compiuto 96 anni. Infine l'irlandese Philip Chevron, ex Pogues, cantante chitarrista, ci ha lasciati l'8 ottobre del 2013 a causa di un cancro alla gola, mannaggia.
1: I Blondi invece pubblicano Ex Offender, il loro singolo di debutto nel 1976, mentre a Dortmund inizia il tour Over Europe 1980, l'ultimo dei Led Zeppelin. I Police danno le stampe Synchronicity, era il 17 giugno dell'83, mentre Summer of 69 di Bryan Adams, nemmeno fosse un rompicapo, suonava la radio, ma 41 anni fa, quindi non nel 69, bensì nel 1985.
0: Non sapeva fare calcoli.
1: Lo sei segnato.
0: Non sa fare calcoli. Vabbè.
1: I Blink 182 pubblicano il loro secondo album di Dude Ranch, era il 1997, pensa all'anno della mia maturità, ne sono passati quasi una trentina. Il nuovo millennio segnava il trionfo degli Offspring anche con l'ottavo album Rise and Fall, Raging Grace, 18 anni fa. E chiudiamo con i Red Hot Chili Peppers con The Getaway, che usciva 10 anni fa.
0: Oh, non te lo ricordi mai, si chiamano Spring Off.
1: Spring
0: no,
1: Off?
0: No, Spring.
1: Gli Spring Off, gli Spring Off, gli Spring Off.
0: Sì.
1: Lo so,
0: invece
1: ma
0: loro
1: com'è?
0: Sono Mumford & Sons.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: Erano i Mumford & Sons su Virgin Radio insieme a Chris Stapleton con Here, ed ecco la nostra seconda pagina.
1: Stamattina parliamo di Romeo e Giulietta, non del figlio e della cagnolina di Antonello Piroso, ma proprio dell'opera di Shakespeare. Durante l'atto finale di Romeo e Giulietta, il momento di maggiore tensione dell'opera, all'improvviso un gatto vero entra sul palco e prende parte della scena. È successo a Smirne in Turchia, all'Open Air Theater di Bronova, durante la rappresentazione del balletto dell'Imperial Russian Ballet Company. Il video postato sui social ha conquistato naturalmente il web. Romeo, interpretato dal ballerino brasiliano Pedro Seara, giaceva inerme sul palco, e mentre Giulietta piangeva disperata per la sua morte, all'improvviso entra in scena questo gatto arancione. Il gatto si posiziona proprio accanto alla testa di Romeo, poi inizia a giocare con i suoi capelli, a mordicchiarlo. Romeo e cioè i due protagonisti rimangono impassibili e continuano a fare la loro scena mentre il gatto gioca con loro, e il pubblico, che anziché ha smesso di piangere, perché la scena era drammatica, ha smesso di piangere e ridevano, anzi hanno detto ora il gatto dovrà essere chiamato anche per tutti gli altri spettacoli.
0: Ma lo pretendiamo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, quando siete, no, gatti a parte, quando siete stati voi ad entrare in scena in modo imprevisto e inatteso, che so, quando siete rientrati a casa e il vostro partner si stava trastullando con qualcun altro, ecco.
0: Un colpo di scena, un colpo di scena, quegli ingressi cinematografici.
1: Esatto, esatto.

0: Buongiorno, non direttamente io e il mio partner e la mia partner, ma sono rientrato a casa una volta, ho beccato mio fratello
1: Vabbè.
0: con, diciamo, una persona che non era propriamente la ragazza.
2: No, aspetta, però c'era anche la parte di lei o
1: Sì,
2: mi sono
1: è uscito
2: sbagliato?
1: in balcone, sì, il resto dice che è uscito in balcone
2: E
1: nuda
2: tentava di coprirsi,
1: e tentava di
2: perché
1: coprirsi
2: senza, non ho
1: con il
2: capito come,
1: basilico, con le
2: senza
1: piante del
2: vestiti, sì,
1: balcone, sì.
2: mimetizzandosi tra un geranio e una peonia, però poi purtroppo qualcuno dice, ma chi è? Aspetta un po', scusa. Va bene, poi c'è chi scrive invece, Emanuele da Busto Arsizio, alla festa dell'azienda in cui lavoro, che viene fatta una volta l'anno per 100 persone. Stavamo ballando, mi sono presentato in mezzo, pieno di LED luminescenti, basta, tutti a guardare una bella figura di melma, come direbbe Antonello
1: Melma,
2: Piroso. Emanuele
1: esatto.
2: Busto Arsizio, ma invece ha fatto un figurone.
1: Ma certo, ma certo.
2: Oh.

0: canzone. Bruce Springsteen, lui viene sempre annunciato quando entra, quando, prima del suo ingresso, ma voi, quando siete stati voi ad entrare in scena in modo imprevisto e inatteso? Sì, come succede quando entri in una stanza e stanno parlando e tu entri e smettono di parlare, stanno parlando di te.
1: Te ne accorgi
0: stanno
1: subito.
0: Stanno parlando di te. Esatto. È successo a Gris da Torino, durante lo stage di, per la tesi di laurea, ritorno dall'ufficio della mia relatrice dopo essere appena uscito e la becco che stava parlando di me con la sua collega, non sono servite le parole, sono bastati gli sguardi.
1: Bravo, ma infatti guarda, io un po' come lui, io aspetto in realtà ancora la mia grande occasione per un ingresso senza essere annunciato. Sai che farei? Io non vedo l'ora di dire sta frase tipo da film: pensavate di esserti liberati di me? Ancora no.
0: Sei proprio
1: ancora
0: sei
1: no.
0: Peggio del gatto arancione.
1: Ancora no, peggio del gatto arancione che va a stuzzicare Romeo.
0: Esatto.
1: Ma quello voleva mangiare il gatto, che avete capito? Voleva mangiare.
0: Giocava.

0: My Honest Face. Questi erano gli Inhaler in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, se si parla stamattina di fare il proprio ingresso in grande stile, magari senza essere annunciati, comunque farsi notare, perché è anche un po' il tema della seconda pagina. Ecco, secondo me se ci ascoltasse Nanni Moretti, lui non farebbe altro che segnalarci una frase da Ecce Bombo che un po' riassume tutto, ovvero: ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo, però mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce, che è proprio un modo per farti notare anche se non vuoi.
1: Quindi noi domani non veniamo a lavorare?
0: No, pure noi veniamo e ci mettiamo di profilo contro la finestra in controluce.
1: Va bene.
0: Come Moretti in Ecce Bombo.
1: Cranberries Promises.

0: ragazzi, Dolores O'Riordan e i suoi Cranberries con Promises su Virgin Radio.
1: E restate con noi, Rock and Talk, tra poco vi aggiorniamo sul traffico.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile?

0: Dungeon Lane e ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
0: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico intenso si registra una coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Coda anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 56 tangenziale di Napoli viene segnalata una perdita di carico lungo la carreggiata tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lungo la 12 sono segnalati cantieri tra Colle Salvetti, Firenze, Pisa, Livorno e Rosignano Marittimo. Lavori di manutenzione anche sulla 10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e sulla 26 tra Alessandria Sud e allaccio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona-Toce. Cantieri anche sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tra Verghereto e Canili in direzione Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
4: Quando ieri ho detto alla rockstar delle rockstar, hanno scritto almeno una dozzina David Bowie. Capito? E oggi cosa possiamo dire di questo?
5: Che Daniele voleva, stava per rispondere a Elton John. C'è gente che ancora gli vuole cuore dietro a Daniele. Da ieri che lo sta andando in cuore a Portonaccio, figurati.
4: Sì, sulla, come si chiama la circonvallazione?
5: Sì, no, lui stava fermo, ha detto, davanti all'ATAC. Mono, io non ho capito dove sta l'ATAC a Portonaccio, perché in genere se mi blocco al bivio per la tangenziale. Comunque mi fido, ci sarà traffico anche là.
4: Povero Daniele.
5: Comunque,
4: povero
5: senti,
4: Daniele.
5: C'è... Sì. No, scusa, io direi che quando la confidenza è troppa va un tantino resistere, perché Ivan Macellaio Rock da Belluno scrive: fate così, domani vi presentate in studio ma state in silenzio, solo buona musica. Ivan, ti ricordo che c'è un sacco di amici vegani e te li mando tutti a Belluno, fai te con Pullman, li faccio partire qua da Piazza Loreto a Belluno, è un attimo.
4: Ivan è sempre cortese, capito? Con noi, sì. 800-324-330, c'è una rockstar da indovinare, famosissima.
5: Sì? Fai vedere un
4: cappellino, portapass, t-shirt e tutto.

0: Sì, pensando alle reciproche generazioni, in effetti c'è da ridere, perché noi sì. Proprio, non dico preistoria, ma...
1: Questi erano gli Oasis, non gli U, attenzione.
0: Questi erano gli Oasis, però, sì. Vedi che l'hanno ringiovanita, quella degli U.
1: Vero, oh. Vero.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Chi sei?
0: Giulio?
1: Giulio!
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Giulio, come stai?
3: È un piacere sentirvi.
1: Oh, è un piacere anche per noi. Questo accento romano mi fa credere che anche tu sia un cugino di seconda generazione del nostro.
0: Sì. Pure lui da Portonaccio, vero Giulio?
1: Da dove chiami?
3: Da Roma.
0: Ecco. Da Roma, non Portonaccio.
3: Ieri mattina sono passato sul ponte di Portonaccio.
1: Ma davvero?
3: Ero già alla fila, alle 10.
0: Ma no, ma sai perché si è creata la fila? Perché appena non so, parlavo di Portonaccio, andiamo tutti a Portonaccio, via, da tutta Roma sono confluiti.
3: Bravo.
1: Bravo. Li stai chiamando tutti, uno alla volta, tutti i compagni di scuola, tutti gli amici, quelli del calcetto, tutti stanno arrivando.
3: Ho qualche anno in più rispetto a Francesco.
1: Davvero?
0: Eppure non sembrerebbe
1: giovane.
0: Però,
1: è vero.
3: 59.
1: Prossimo alla pensione.
0: Ben portati,
1: Come hai passato la tua vita? Facendo cosa?
3: Sono impiegato statale.
1: Così si fa. Scusami, ma gli impiegati statali non vanno in pensione a 40 anni?
0: Sì, una volta c'erano. Sai che c'erano queste leggende? Una volta c'era la baby pensione,
3: sì.
0: I baby pensionamenti di persone che, me lo dice mia mamma, che è andata in pensione anche lei, ma regolarmente da un pezzo. Però dice che ai suoi tempi c'era chi riusciva anche a farlo verso i 40,
1: sì,
0: 45.
1: Sì, lavorava i 20 anni e poi riposava.
0: Altri tempi, voglio dire. Su,
1: andiamo con il primo indizio.
2: Indizio 1.
0: Allora, abbiamo detto che insomma oggi si parla di una grandissima star, viene dalla Gran Bretagna, se sei un suo fan saprai che usa uno pseudonimo, che il suo vero nome è William Michael Albert Broad. William Michael Albert Broad.
2: Indizio 2.
1: Ha più nomi di Cico. Sì. Vabbè, nel 2018 ha formato un super gruppo che si è esibito solo live, composto per metà da membri della sua ex band e per metà da ex membri dei Pistols, i Generation Sex. Sempre a sesso,
0: sì,
1: pensano.
0: Che è un riferimento a, possiamo dirlo, ai Generation X.
1: Giusto.
0: Ecco.
1: Giusto. Anche questa...
0: Alla quarta, vai.
2: Indizio 4.
0: No, sempre io. Allora, nonostante i suoi 70 anni, sfoggia ancora oggi dei capelli biondo platino e il suo punto di biondo. Ma guarda, ma tutti i parrucchieri da Portonaccio alla Val d'Aosta hanno provato a fare lo stesso punto di biondo.
2: No! Hai perso!
1: No,
0: vabbè, aspetta, però che c'è?
1: Glielo rifacciamo.
0: Hip hop, perché
1: è un idolo.
0: No, quindi se non è hip hop. Billy Idol.
3: Billy Idol.
2: Oh yeah, hai vinto.
0: Billy Idol.
1: Ma perde, poi vince, poi perde, poi vince. Oh!
0: Decidetevi. Ma in tutto ciò, da oggi la gente saprà che Billy Idol in realtà si chiama William Michael Albert Broad, che sembra il nome di un poeta. È vero.
1: Ma neanche lui, neanche Billy Idol lo sa.
0: Sì, che sì. Va bene.
3: Comunque, mi piacerebbe incontrarvi venerdì prossimo a Firenze per Linkin Park.
0: Guarda.
1: Io sono in Toscana, ma per...
0: Allora, Nico Carminati ci sarà, Katie Pass ci sarà, Ringo ci sarà, ci sarà la grande famiglia del rock di Virgin Radio e quindi di sicuro ci incontreremo, Giulio.
1: Ma fai un salto anche per Jack White, dai.
0: Giusto.
1: Io sono lì.
0: Tanti festival, la prima estate. Dai, ci vedremo, Giulio, in qualche modo, va bene?
1: Allora.
3: Buona giornata.
0: A te.
1: Ciao.
0: Sì, sei incupito sul finale. Che è successo? Che gli ha detto?
1: Gli ha detto di no, che non lo vuoi vedere. Ha ragione.

0: caprone e pure daltonico. Billy Idol, mamma mia, mise da sartiano.
1: Giulio, che faticata che hai fatto, ora vatti a riposare al lavoro, vai.
2: Cioè, avete obbligato un impiegato statale ad alzarsi alle 7 di mattina, vi rendete conto?
3: Billy Idol, alla seconda, annaggia la capra.
4: Ma a Portonaccio c'è una stalla per contenere tutti questi caproni?
5: Esatto, esatto, proprio così.

0: Luca ha contaminato e si è fatto contaminare dal jazz, dal folk, dal blues, dal country, e allora evviva la contaminazione anche col rap e con l'hip hop. Hai fatto bene il nostro MGK.
1: Sì, perché se tu
0: uccidi la famiglia,
1: si allarga la famiglia, fratello, perché se tu gli uccidi la vibe MGK, lui ti droppa sta hit, shut the fuck up motherfucker, capito?
0: Sì, la famiglia si allarga e non conosce colori, distinzioni, confini.
1: Potete credere in quello che volete, potete professare la religione che preferite, potete mettere i colori che desiderate, per noi sarete tutti parte della grande famiglia del rock di Virgin Radio,
0: che cresce sempre di più grazie a voi. Perché? Perché? Perché lo dite a tutti, è vero?
1: Sicuro, soprattutto adesso che è estate, lo si fa più volentieri.
0: Sì, anche in spiaggia.
1: Bravissimo.

0: pezzi che non hanno bisogno di presentazione, la fine degli anni 70 con i Kiss, I Was Made for Loving You, in Rock and Talk su Virgin Radio, tra poco Florence and the Machine.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
18: Grazie, amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
21: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
24: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
24: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Sex the Machine adesso su Virgin Radio e fra poco, pochissimo, il 3 di luglio High Days Milano e l'Ippodromo SNAI di San Siro, è un concerto naturalmente targato Virgin Radio. E su Virgin Radio recentemente, ieri, l'altro ieri, non ricordo, abbiamo parlato di vacanze e lì fuori c'è qualcuno che va verso l'Alaska quest'anno. Allora, se doveste mai decidere di andare in Alaska, c'è un posticino veramente caratteristico da visitare, proprio
1: carino, sì, bel complesso residenziale.
0: Parlane tu per piacere, un palazzone enorme. Guarda,
1: è un mio sogno. Che quando tu hai trovato questa storia, io ho detto finalmente qualcuno ci ha pensato, secondo me non sono i soli. Ma in Alaska parliamo intanto di questo Towers Condominium, che è un edificio autosufficiente di 14 piani. Sì. Che spicca, dicono, non tanto dal punto di vista estetico quanto...
0: Ma fa pure schifo.
1: Ma non lo so, l'architettura in Alaska immagino che sia abbastanza basica. Però c'è questo esempio di struttura polifunzionale, dove oltre le 196 unità abitative ci sono presidio sanitario, albergo, supermercato, chiesa, parco giochi, piscina coperta, ufficio postale, commissariato di polizia, lavanderia, che è il mio sogno.
0: Ma c'è anche le scuole, dal nido fino al liceo, uffici comunali e punti di aggregazione dei cittadini, tutto dentro.
1: Ma chi esce più? Ma io ci ho sempre pensato, io sto a Lambrate, che non è esattamente l'Alaska.
0: Vabbè che fa freddo, però ragazzi, uscire ogni tanto una boccata d'aria.
1: Ti dicevo che io a Lambrate ho questo cortile con un sacco di box. Dico, ma tu pensa se questi box li avessero trasformati in dei negozi? Ma sai che figata?
0: Ma
1: che tutti
0: che
1: si ritrovano nel centro commerciale nel palazzo. Ma sarebbe un'idea geniale, guarda.
0: Voi preferite isolati oppure assediati come in un posto del genere? Dove e soprattutto perché? Ecco, dove andreste a vivere e soprattutto in che tipo di stabile? Qual è lo stabile dei vostri sogni?
1: No,
0: singolo, lontano da tutti?
1: Sì, bravo. Sì, io mi isolo a Lambrate, lo dico a Sala, sindaco, io mi voglio isolare a Lambrate, lei provveda che io il centro commerciale subito nel palazzo lo voglio.
0: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: Laskis, questi erano i Pearl Jam in Rock and Talk Super G Radio. Inutile dirvi che la storia del Towers Condominium in Alaska, dove hanno tutto dentro, la scuola, il parco giochi, la piscina, il presidio sanitario,
1: tutto.
0: Sta vincendo a mani basse tutta Italia se vorrebbe chiudere dentro al condominio, perché la gente non ne può più, capisci? È quello il problema.
1: Allora, di camminare per strada, no, casa.
0: No, c'è la signora che ha detto che dopo aver lavorato per anni con il pubblico, una signora che ci ha mandato un vocale, lei si chiuderebbe col gatto in Alaska subito nel condominio, subito.
1: No, vado. E poi c'è chi dice in una comunità di hippies cattolici. Ma no, perché cattolici? Ma a parte che gli hippies sono atei, anarchici e asociali. Allora scusa, una comunità di hippies interisti,
0: anche

0: È il nuovo singolo degli Editors, fresco di stampa, Calling In, fra poco il grande classico People Have the Power, Patti Smith su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Virgin Classics 1988.

0: Power, Patti Smith, appuntamento con lei insieme ai classici della storia del rock. Allora, comunque,
1: sì,
0: per tornare all'ascoltatore che ha scritto che lui vorrebbe trasferirsi in una comunità di hippie cattolici, pensa che ho scoperto che ce n'è una molto grande in Missouri, a Kansas City, si chiama Jerusalem Farm, e sono famosi perché vivono tutto sommato in una sorta di... Non credo che sia un mondo a parte, ma comunque pare che abbiano le loro regole. Dai. Tra le caratteristiche di queste persone, vivono senza stipendi, condividono risorse comuni e si concentrano molto sull'autolocalizzazione.
1: Ma loro ce l'hanno quindi la chiesa, la piscina coperta, l'ufficio postale, il commissariato di polizia, la lavanderia nella stessa palazzina.
0: Quello non lo saprei dirtelo, secondo me sono organizzati.
1: E c'è Michele da Lissone, vuole scappare da Lissone. Perché vuoi scappare? Io fuggirei dal casino di Lissone e andrei a vivere in una solitaria casetta in Trentino a fare il taglialegna. Ma Michele, io a Lissone ci sono stato, è una zona tranquilla, devo scappare da Lissone per tagliare la legna in campagna.
0: Lui vuole stare solo, il nostro amico.
1: E infatti, quando trattiamo argomenti del genere monta, sale il desiderio di solitudine.
0: Escono fuori i famosi scheletri nell'armadio degli ascoltatori di Rock and Talk.
1: I palazzi che esci di casa in ciabatte per andare dal dottore, capito?
0: Ma guarda, meraviglia. Non dirmelo perché sto per prendere un aereo per l'Alaska, ma prima ci sono i Muse con il nuovo singolo Night Shift Superstar.

0: Secondo singolo dopo Be With You, e in attesa dell'uscita che è imminente, perché il 26 di giugno i Muse se ne usciranno con The Wow Signal,
1: esatto.
0: Il prossimo album che poi eseguiranno completamente a novembre
1: quando esatto. verranno 20 e 21 novembre 2026 suoneranno a Milano Unipol Dome. Ovviamente sono concerti targati Virgin Radio.
0: L'Unipol Dome è un edificio nuovo
1: che guarda al futuro,
0: quindi ci saranno, chissà cosa c'è dentro.
1: Ma sai che veramente ho una grandissima curiosità, e non è escluso che io personalmente inauguri con i concerti dei Muse, guarda.
0: Eccolo.

0: fino all'ultimo secondo, come ci hanno chiesto gli ascoltatori. Aerosmith su Virgin Radio, Hit the Rich.
1: E le breaking news del TGCom 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest.

0: fino all'ultimo secondo, come ci hanno chiesto gli ascoltatori. Aerosmith su Virgin Radio, Hit the Reach.
1: E le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
6: Hey, good, yeah, how are you?
5: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo Ligure. Per operazioni doganali, incolonnamenti sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa.

0: Per frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: È arrivato il momento. No, calmi, non ancora. Alle 8:15 arriva Antonello Piroso. Adesso sì, abbiamo sì. Un bel paio di canzoni da ascoltare, poi ci tuffiamo nel G7, nel mondiale di calcio, guerre, pace, insomma.
3: E chi più ne ha?
2: Ci racconterà lui.
3: Comunque dica. Antonello, che è un visionario e lo sanno bene, ma insomma sta ridendo da un'ora buona ascoltando le nostre chiacchiere sulla storia del condominio in Alaska, perché lui questa cosa a Roma l'ha fatta da un pezzo, voi non lo sapete. Si narra, oramai è leggendaria, la storia delle Piroso Towers, che si trovano proprio a Roma Nord. Si accede all'ultimo piano di queste Piroso Towers con un ascensore a vetri che dopo una veloce corsa ti porta all'ultimo piano. E lì, in questa modesta dimora, credo si parli di 2-3 mila metri quadrati, si succedono tutta una serie di stanze. La Piroso Cinema Hall, la Piroso Library, la Piroso Meeting Room, la Piroso Wellness Area. E quindi praticamente con un modico biglietto d'ingresso, ma lui fa prezzi stracciati, 100-200 euro una giornata ce la fai?
2: È tutto vero.
3: Ma stiamo scherzando?
2: È tutto vero.
3: Ecco.
2: Ed è nel quartiere, famoso quartiere
3: Piroso Towers. Tu Piroso basta Towers. Che chiedi, ti dicono dov'è.
2: Andremo.

0: E presto arriveranno e si faranno un bel tour d'Italia, quindi Paola ci sguazzerà. Paola da Torino, che dice: l'unica bolgia che adoro è quando sono ai concerti, per il resto adoro stare da sola. Allora sguazzerai non poco, perché sono addirittura 6 le date degli Scancanensi. Partono da Sogliano al Rubicone il 22 di luglio e si chiude il 28 di luglio a Milano, il tour passando da Napoli, Bari, Pisa e Pordenone.
1: Oh, e comunque senti, adesso tu la devi smettere
0: di fare che?
1: Di mettermi in testa strane idee. Ieri la legge dell'attrazione, e poi Piroso parlava dei triliardi di Elon Musk, e oggi il condominio extralusso. Io poi mi metto in testa, capito, di farcela, e quindi sai cosa faccio domani? Dai. Vengo una bella maglietta, rubo un'idea vecchia, in realtà con scritto pensati ricco, perché mi state facendo vedere il complesso, ragazzi.
0: Sì.
1: Cioè, capisci? Mai che mi proponi
0: ma
1: un panino con la mortadella,
0: ma
1: per
0: che
1: esempio.
0: Ce la farai a diventare ricco, te lo garantisco.

0: Nothing But Thieves su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
19: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
21: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
22: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
23: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
22: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Virgin.
0: Lo accogliamo in questa puntata di mezza settimana qui su Virgin Radio in Rock and Talk, anche per questo mercoledì 17 giugno. Siamo con Antonello Piroso.
2: Rock and Talk.
7: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti. Dio mio, la noia.
7: Oh.
8: Non nei vostri confronti,
7: No, immagino.
8: No, nel senso che non sarebbe una notizia se io dicessi che mi annoiate, ma non è questo il tema. Il tema è che arriva da Milano la sentenza, una prima sentenza che fa a modo suo giustizia di un'inchiesta travolgente che abbatteva il sistema produttivo, finanziario e la politica del comune di Milano, perché a Milano c'era una piovra di politici e di costruttori che stava soffocando, oppure se non lo stava soffocando, stava incentivando lo sviluppo, però con delle regole criminali da perseguire in un processo penale. Ieri è arrivata la prima sentenza, tutti assolti, e forse allora bisogna fare qualche ragionamentino, ma piccolino, perché a quest'ora ci stanno già il Doc e l'Allegretto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Beh, insomma, luoghi in cui trascorrere il tempo in serenità, per esempio la casa di Parigi di Lenny Kravitz, che avete visto nel video appena andato in onda su Virgin Radio TV. Era proprio lui con TK421.
1: Antonello!
2: Allora, l'inchiesta di Milano che si è afflosciata, il flop, eccetera, no? Poi si passa sempre così, prima tutti a scrivere questa piovra criminale, adesso tutti a dire è un floppone, tutti no, cioè ci sono quelli che hanno cavalcato il manette per tutti e io me ne darete atto, ogni volta dico benissimo, grandissima sensazione, no, notizie di questo genere, attenzione però, questo è quello che scrivono i giornali o che dicono i talk show e le televisioni sulla base degli atti della procura, cioè dei PM, cioè della pubblica accusa. Bisogna vedere quando si va a processo cosa diranno i giudici. Bene, il giudice ha parlato. Allora, la storia è quella, diciamo così, di una ristrutturazione edilizia relativa a una costruzione, la famosa Torre Milano, la quale ristrutturazione, secondo i PM, non era una ristrutturazione, ma era la costruzione di un nuovo grattacielo, violando la legge penale. Ieri è arrivata la sentenza che dice, attenzione, non che il fatto non sussiste, perché la costruzione l'hanno fatta, ma che il fatto non costituisce reato, e spiega il giudice nel dare la sentenza di assoluzione: non si può imputare a coloro che hanno fatto il progetto. L'autorizzazione ai lavori per questa Torre Milano risale al 2018, ok? Stiamo parlando di 8 anni fa. Dice: colui che ha presentato il progetto all'epoca, ve lo faccio in riassunto, deve essere assolto dalla imputazione di falsa attestazione della conformità del progetto ai requisiti della legge per mancanza di dolo, in quanto nella sua relazione ha attestato ciò che riteneva corretto e non sapeva essere falso all'epoca, cioè secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale amministrativa del tempo. Certo, poi dopo sono intervenute delle altre interpretazioni, ma ad anni di distanza da quella relazione. Come fai a dire che lui stava commettendo un reato se questi che adesso vengono valutati come reati all'epoca non lo erano? È già così. Ma dopodiché, non è che scoppiata questa inchiesta a Milano, la piovra, la mafia, tutti coinvolti, la politica, gli imprenditori. Nel frattempo, se uno va a vedere la cronistoria dell'inchiesta, nell'ultimo anno, cioè dal luglio 2025, tutta una serie di atti della procura venivano cassati. Luglio 2005, il GIP non riconosce in capo a Beppe Sala e a Stefano Boeri di aver indotto indebitamente a fare affari la politica e gli imprenditori. Il GIP non riconosce l'induzione indebita. Agosto 2025, il Tribunale del Riesame annulla gli arresti dell'imprenditore Andrea Bezziccheri e dell'architetto Alessandro Scandurra. Revoca i domiciliari all'ex assessore Giancarlo Tancredi, a Giuseppe Marinoni, a Federico Pella. Agosto 2025, il riesame annulla gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, senza disporre per lui neppure alcuna misura interdittiva. Agosto 2025, nelle motivazioni i giudici parlano di quadro fattuale confuso, non ritengono dimostrato il patto di corruzione, contestano l'idea che un incarico professionale dato a un professionista già solo per questo integri il reato di corruzione. Novembre 2025, la Cassazione respinge il ricorso della procura, conferma la revoca delle misure cautelari, cancella le misure interdittive. Gennaio 2026, il Tribunale del Riesame dissequestra i cantieri bloccati e poi si arriva alla sentenza di ieri. Che cosa rimane di tutta questa costruzione mediatica che è rimbalzata per mesi sul cancro di Milano, cancro dal punto di vista politico, produttivo, imprenditoriale e finanziario? Niente, nel senso, assolti. Ora, il sindaco Beppe Sala ha detto Sarei anche curioso a questo punto di capire come il dottor Marcello Viola, che è il capo della procura, persona che stimo, ha detto il sindaco, come vede la situazione, cioè che giudizio il capo della procura, dice Beppe Sala, dà del lavoro fatto dalla squadra dei suoi procuratori, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. In sostanza, e ve la faccio brevissima, ieri con questa soluzione hanno detto i giudici: cari PM, ma noi ve l'abbiamo detto dall'inizio, che guardate, al limite tutto questo ambaradan è una questione amministrativa, non è una questione penale. Ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo fatto intendere, avete voluto andare, siete voluti andare avanti e adesso vi beccate le assoluzioni. Perché, come ho detto all'inizio, il giudice dice: non è che il fatto non sussiste, il fatto sussiste, la costruzione c'è stata, ma non è reato, o meglio, non era reato secondo le leggi in vigore. Le prassi sono arrivate dopo. Qual è però il risultato? Che per mesi abbiamo descritto Milano come questo coacervo, questa fogna di malaffare, con il risultato che la giunta di Milano politicamente è stata svuotata, la burocrazia cittadina che viveva nell'incubo della firma: non firmo più niente perché qui rischio di vedermi incriminato, miliardi di euro persi per investimenti mancati, cantieri sequestrati senza motivo, centinaia di milioni di euro sottratti alla fiscalità generale a causa di progetti caduti, blocco delle compravendite immobiliari e investitori soprattutto internazionali che hanno scelto nel frattempo di spostare i propri soldi da un'altra parte, all'estero, cioè di non investire in Italia. Per carità di Dio, giustizia deve essere implacabile, ma deve essere giusta e soprattutto si deve basare sulle carte che sono in vigore in quel momento. Se facciamo i teoremi, sono bellissimi per discutere per ore nei talk show, ma alla fine carta canta. Intanto è arrivata la soluzione e l'inchiesta si è rivelata, almeno per il momento, un bel floppone. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: grande chitarra di Eric Clapton, Derek and the Dominos, 1972, Leila su Virgin Radio.
1: E noi siamo con Antonello Piroso.
2: Oh, altro scandalo, i tranvieri milanesi che hanno fatto carne da macello, questa la definizione delle signore che hanno sollevato il carne da macello, perfetto. Allora, detto che le telecamere sui tram e sui mezzi pubblici servono per la sicurezza delle persone, uomini e donne, e che non v'è chi non veda che rubare quelle immagini dalle telecamere della propria azienda per poi passarsele in una chat, immagini di donne vestite ovviamente sono rubate dai tram, non stiamo parlando di immagini pornografiche, quello che risulta insopportabile, volgare, censurabile sono i commenti che queste persone si sono scambiate in questa chat. Su questo non ci piove, ma come ho detto ieri è una cosa che riguarda l'azienda, cioè di qui a farne una battaglia all'ultimo sangue sul tema del patriarcato, scusate, io proprio non ce la faccio. E questa mattina ho il conforto di leggere un'opinione che in qualche modo si affianca alla mia, che è quella di Lucetta Scaraffia, che è una storica, una giornalista, una saggista, è la moglie di Ernesto Galli della Loggia, editorialista e storico del Corriere della Sera, la quale ovviamente parte dalla condanna per il linguaggio usato da queste persone che hanno rubato queste immagini, quindi ci siamo accesso abusivo, no, al sistema informatico, per dare sfogo ai loro commenti assolutamente censurabili. E su questo io e Lucetta Scaraffia siamo totalmente allineati. Ma lei, storica, saggista e donna, aggiunge un tocco in più, e cioè scrive in una lettera al Foglio: dovremmo però a questo punto, detto tutto quello che si deve dire, porci una domanda scomoda. Se gli stessi commenti fossero stati rivolti a corpi maschili e fossero arrivati dalle giovani, quelle stesse giovani che hanno denunciato i tranvieri, ci sarebbe stata la stessa ondata di indignazione? O quei commenti a un corpo maschile fatto da alcune donne li avremmo derubricati a bravata, magari a risposta liberatoria al maschilismo? La domanda serve a capire dove stia andando una certa liberazione sessuale usata come vendetta simbolica contro il patriarcato maschile. Oggi il lessico sessuale volgare e spregiativo non è più soltanto una prerogativa maschile, scrive Lucetta Scaraffia. Viene praticato anche da ragazze giovanissime a parti rovesciate. Lo si vede in molta letteratura di successo, dove il corpo maschile viene descritto e valutato con la stessa ossessione un tempo riservata al corpo femminile. L'eroe è soprattutto corpo, desiderio, prestazione. Il vecchio modello pornografico non viene superato, ma viene semplicemente ribaltato. E allora io mi chiedo, dice Lucetta Scaraffia concludendo, è davvero questo il traguardo femminista della lotta al patriarcato? Pensiamo così di migliorare i rapporti tra uomini e donne? O stiamo soltanto sostituendo una volgarità con un'altra? Così si interroga Lucetta Scaraffia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: caso non ve l'avessimo già detto noi stamattina, ci pensano gli Stereophonics. Have a nice day, Super Gym Radio.
1: Anche con Antonello Piroso.
2: E il marito di Lucetta Scarafiati, Ernesto Gali della Loggia, questa mattina sul Corriere della Sera, editorialista del quotidiano, parla di Roberto Vannacci, autentica figura di demagogo reazionario populista che raccoglie consensi di destra e di sinistra, agitando questioni complesse e disagi reali della nostra società, ma proponendone interpretazioni brutali e soluzioni semplicistiche, quasi sempre culturalmente ridicole, indifferente ai diritti. Potrà pure votare in Parlamento insieme alla sinistra, ma è indubbio che Vannacci sia e appartenga alla costellazione storico-ideologica della destra e anche della destra, forse più reazionaria e più volgare. Allora, attenzione, io sono convinto che il fenomeno Vannacci in questo momento venga ingigantito, al di là dei sondaggi che valgono talvolta secondo me come gli oroscopi, ma no, addirittura ha superato la Lega, va bene, vediamo. Perché fa comodo agitare il fantasma di Vannacci nel campo di destra, fa comodo alla sinistra, perché così, disarticolando la destra, forse alle prossime elezioni politiche la sinistra, che si metterà insieme non si sa bene come, quando e perché, soprattutto rappresentata da chi, vincerà le elezioni e vivremo in un mondo migliore. Benissimo, però io posso dare un consiglio. Io ho visto Vannacci in televisione sempre con la stessa espressione facciale, sempre con lo stesso eloquio calmo e pacato, sembra quasi un rappresentante, non voglio sembrare offensivo, della Worker Folletto, uno così azzimato che arriva, suona, sono qui con il nuovo prodotto, mentre coloro che lo ospitano, Lilli Gruber con la Palmerini del Sole 24 ore 8 e mezzo, ieri sera Bianca Berlinguer, Luisella Costamagna, lo bombardano. Ma da questi bombardamenti, scusate, lo dico ai miei colleghi televisivi, Vannacci esce come un gigante, perché non si innervosisce, perché continua a ripetere i suoi slogan molto banali, ma che fanno presa ovviamente a livello basic in maniera molto efficace. Forse anziché continuargli a dire lei è un omofobo, lei, che lo abbiamo già sentito, cerchiamo di farci spiegare che cosa vuole fare, ma farcelo spiegare quando dice remigrazione, 400.000 persone, come le impacchettiamo? Come la risposta sua di Vannacci ieri sera è: certo, è un problema complesso. La remigrazione si può affrontare come si può affrontare il mangiare un elefante. Io, ma che risposta è? Io gli avrei detto: scusa, ma che risposta? Cosa vuol dire? Lei sa come si mangia un elefante? Ha detto: un pezzo alla volta. La remigrazione la faremo un pezzo alla volta. Sì, ma come? Ah, mica l'ha spiegato. Però è rimasto lo slogan. Non invitatelo più. Fatevi un favore. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I was never there, erano i Lip su Virgin Radio.
1: E per Jack Balfour Scott, che non c'è stato, invece i saluti di Antonello, che c'è stato e come se c'è stato con noi stamattina, in diretta qui su Virgin Radio in Rock and Talk.
2: Il 17 giugno 1983, 43 anni fa, veniva arrestato Enzo Tortora. Questo a proposito del fatto che abbiamo aperto dando notizia della soluzione del primo processo di Milano a proposito dello scandalo edilizio. Noi giornalisti non dovremmo seguire come topolini i pifferai che ci portano dove vogliono, ma aspettare, fare le inchieste, approfondire e poi sputare sentenze invece di salire in cattedra con le manette, ok? Passate una bella giornata, siete la Resistenza, a domani, ciao!
0: Ciao,
1: ciao Antonello!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
8: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite. Bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1980.

0: classico, che canzone, su Virgin Radio Anyway You Want It. I Journey, bravi Journey, anche per voi, c'è spazio anche per voi, e prima o poi anche a voi dedicheranno un biopic, però mettetevi in coda perché stanno girando biopic dedicati a tutti.
1: È proprio
0: anche a John Fogerty.
1: John Fogerty.
0: Anche a lui.
1: Allora, qui però c'è un problema. Meritatamente. Perché se lo meriterebbe davvero tutto. Tra l'altro, l'occasione, no? Per ricordarglielo, è stata un'altra grande occasione, ovvero la partecipazione di John Fogerty alla Songwriters Hall of Fame a Los Angeles. È proprio lì che hanno confermato la lavorazione di questo biopic. Quindi, di base, vuol dire che c'è una produzione.
0: Ci stanno già lavorando, sì.
1: Probabile che però manchi il protagonista, perché lui in realtà non ha nemmeno le idee chiarissime su chi vorrebbe ad interpretarlo. Parlando con The Hollywood Reporter, citato prima Brad Pitt.
0: Esatto, un nome l'ha fatto.
1: Però ragazzi, Brad Pitt, con tutto il bene, forse è un pochino fuori target per una questione d'età, perché comunque il biopic alla fine parla di te quando sei giovane, no? Sì. Quindi lui dice allora quello che ha fatto Bob Dylan, Timothée Chalamet, però scusate, non ce lo vedo, proprio con John Fogerty non c'entra niente a livello fisico.
0: Bravo.
1: Io due nomi ce li avrei, però.
0: Dai, allora, John, ascolta bene Francesco Allegretti che ha dei consigli da darti.
1: Allora, sentitemi bene.
0: Sì.
1: Non ce li vedreste bene a fare John Fogerty. Allora, c'è Zac Efron, che, insomma, ha ancora 38 anni, reduce da film di grande successo come Ted Bundy, Fascino Criminale, dove c'era un piccolo cameo anche di James Hetfield. Io Zac Efron nei panni di John Fogerty ce lo vedrei.
0: Sì, in effetti, sì, coi capelli a caschetto.
1: Vero?
0: Sì, poi è impossibile. Poi l'altro nome qual era?
1: Glenn Powell è uno dei nuovi sex symbol di Hollywood. Ha fatto diversi ruoli, tipo ha lavorato in Top Gun Maverick, poi ha fatto Tutti tranne te, che è questa commedia da record con Sidney Sweeney. Sì, insomma, fisicato, volto un po' da rockstar.
0: Tu parli tanto dell'aspetto, però è una cosa impegnativa fare interpretare
1: un musicista.
0: Se non sai suonare la chitarra, devi imparare la posizione degli accordi. Devi, insomma, poi tra l'altro sarà un film non solo musicale, perché la vicenda di vita di John Fogerty. Insomma, non è semplice. Ha avuto dei problemi enormi con la casa discografica, se non ricordo male, sto andando a memoria, la Fantasy Records, perché gli aveva bloccato per questioni di diritti la possibilità di incidere di nuovi dischi. Quindi, chiusa la parentesi Creedence Clearwater Revival, povero John Fogerty per anni è rimasto inattivo.
1: Sentite,
0: quindi può
1: me.
0: Essere un giallo, può essere un action movie.
1: Ragazzi,
0: addirittura
1: Zac Efron, sentite me, Evanescence.
0: Vabbè,

0: 48 anni, che ha cercato di fuggire a piedi nel tentativo di raggiungere il portone di casa. L'uomo era già stato bersaglio dei killer nel 2007. Tragico addio al nubilato per una 37enne di Arezzo, morta in un incidente stradale a Mykonos, in Grecia. Sara Ceccantini avrebbe dovuto sposarsi sabato, lascia una bimba di 3 anni, grave una delle amiche che l'hanno accompagnata nel viaggio. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0. Tutte sue le reti. È il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Bene la Norvegia, che si è imposta sull'Iraq per 4-1. L'Austria soffre, ma vince contro la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Traffico. La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. Un incidente provoca 2 km di incolonnamenti sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso il capoluogo. Per un altro incidente, questa volta sulla A14, 1 km di coda tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Taranto. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnala una corsia chiusa tra Torrette e Cariati Marina viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 17 giugno 2026. Si comincia. Questa è casa nostra, con me che sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia, sordo questa mattina, cosa c'è? Non senti? No, sono io che ho una brutta voce e quella è la tua reazione, grazie, molto carino. Come state lì fuori? Oh, io anche stanotte non ho dormito una cippa, ho contato le volte che mi sono svegliata nel cuore della notte, 9 volte mi sono svegliata. Com'è sta situazione? Dobbiamo trovare una soluzione. Parleremo di tante cose oggi, parleremo per esempio di Stuart Copeland, parleremo di Blur, parleremo degli Oasis, parleremo del caffè del pianto, un nuovo tipo di club che sta andando molto bene, molto forte in Giappone, e poi parole tipiche della città in cui si vive che vengono utilizzate solamente in quella città. L'altra volta abbiamo visto i proverbi, sto giro ci buttiamo sulle parole. Noi abbiamo una parola nella nostra città immaginaria che è Sberebem, quindi 342 41 41 411. Non siete ammessi al programma se non ci mandate un WhatsApp vocale con il vostro Sberebem, giusto Tocchi? Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: che bell'inizio con i Black Keys, All In For You, era un brano del 2010, bello bello bello, ci sta, ottima partenza questa mattina, 9.08, Morning Glory, come state lì fuori?
1: Sbabare bam bam, sbabare bam bam. Bebere bam bam, bebere bam bam. Buongiorno Raggi Radio, Emma dalla ciociaria.
0: Emma, io direi messaggio perfetto. Questo è il feeling, il sentiment. Parla italiano. Questo è il tipo di messaggio che vogliamo ascoltare e sentire questa mattina. Va bene, le coordinate le abbiamo lanciate a posto così. Non abbiamo detto, sai cosa Toki? Che oggi c'è il free ticket, appuntamento per due biglietti per un bel concerto dal vivo firmato Virgin Radio, quindi attenzione a questa cosa qui. Poi, già che ci siamo, quando capita di parlare di momenti, appuntamenti speciali durante il programma, fatevi un giro anche sui nostri social e il nostro sito virginradio.it, così abbiamo tutto sotto controllo. Inizio subito a lanciare la domandina, poi entriamo nel dettaglio. In base alla città, al paese dove voi state, vi trovate, dove vivete, mi dovete provare a dire una parola o anche più parole che si dicono tipicamente nella vostra città o comunque nella vostra zona. Vediamo che paroline tirate fuori. Cioè, per esempio, noi che siamo qui a Milano, sciura, la sciura per indicare una signora è tipico milanese. Ecco, questo è il tipo di esempio che mi aspetto dalle vostre città e dai vostri messaggi.
1: Abbassano le grappa, si usa spesso la parola brentana. Ma che brentana che c'è stato, ma che brentana viene?
0: E cos'è?
1: Perché c'è il fiume Brenta che passa, e siccome il fiume Brenta più volte è arrivato al culmine e da far paura,
0: sì?
1: Si utilizza questa parola per l'alluvio, per il diluvio universale.
0: Hai capito, bravissima la ragazza sul pezzo, la nostra ascoltatrice. Aspettiamo i vostri messaggi adesso. Personal Jesus, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su Virgin Radio e loro sono i Depeche Mode.

0: Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr, bella bella bella questa canzone. Pensate che Paul McCartney, quando aveva 50 anni, e quindi oramai parliamo di 30 anni fa, il suo manager all'epoca gli disse: beh, adesso basta, no? Sei a posto così? Basta dischi, ti fermi, ti riposi? Non credo. E in effetti è andato avanti e sta andando avanti alla grandissima, una marea di messaggi, perché stavamo parlando, e devo ringraziare il milanese imbruttito per questo argomento, stavamo parlando di quelle parole tipiche di alcune città. Io mi trovo a Milano e ci sono delle parole tipiche, che ne so, prima abbiamo detto sciura per indicare una signora, datemi conferma, per esempio dire che sbatta, intendo dire che sbattimento, è tipico milanese, ma secondo me si è un pochino diffuso in giro per l'Italia, così come la schiscetta, che è il pranzo che ti porti sul posto di lavoro. È solo milanese o schiscetta lo dite anche dalle vostre parti, qualunque siano le vostre parti? Nel frattempo, mentre meditiamo su questo, sentiamo anche i vostri messaggi.
1: Buongiorno Alteria, buongiorno Toki, sberebem. La parola che ci contraddistingue qua a Catania è mbare.
2: A Trieste, Mofalcone, provincia di Gorizia, si dice mulo e mula, ragazzo e ragazza.
3: Allora, a Palermo una parola che si usa tantissimo è passapititto. Passapititto è quell'individuo che ti fa passare la voglia di fare qualsiasi cosa.
0: Sberebem
3: e buona giornata a tutti, Riccardo da Palermo.
4: Buongiorno da Cagliari. Beh, la parola che da noi si usa di più in assoluto è aio, che vuol dire andiamo, datti una mossa, vieni con noi, sbrigati.
5: Ciao, buongiorno, sono Gianluca da Cesena. Noi qui in Romagna la parola usata definisce un po' il tutto è patacca. Patacca è tutto.
0: Patacca, patacca, va bene. Quindi tu sei il mio mbare, come si dice a Catania, il mio compare. Bene, cari nostri amici, We Will Rock You, arrivano i Queen. Buddy.

0: del rock and roll, We Will Rock You, i Queen. Comunque arriva conferma, schiscetta si usa un po' in giro per tutta Italia, non è tanto il pranzo ma il contenitore del pranzo che qualcuno si porta sul posto di lavoro. Noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory. Mi è venuto in mente, Toki, che qui dove mi trovo io, dove ci troviamo noi a Milano, c'è un'altra parola tipica:
1: libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Una tira! Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: 82 Dance With Me, con questo video che abbiamo visto su Virgin Radio TV che richiama un video cult dei Ramones. Si vede questa festa, questa situazione di grande divertimento, non lo so, a Roma come direbbero secondo te?
1: Buongiorno a tutti, sberebem. A Roma si usa spesso caciara, indica vedi? Confusione. Per esempio un modo di dire è mannà in caciara, che significa mandare in confusione una situazione spesso per poterla poi sfruttare a proprio vantaggio.
0: Ci sta, no? Fare caciara, fare anche festa, potremmo anche tradurla in questo modo. Guarda che vengo lì, Tocchi, se non la smetti questa mattina. Adesso ti lancio, stai fermo lì. Senti, parlando dei Blink 182, diciamo anche che il 13 di settembre, dopo l'estate, arriva Louder Than Fear, che è il documentario che racconta la vita di Travis Barker, ovvero l'uomo che si nasconde dietro i tatuaggi, così è stato anche chiamato. Storia la sua personale parecchio movimentata, da operatore ecologico in California, poi la carriera con la sua band Surf, poi viene chiamato dai suoi amici Blink 182 come sostituto alla batteria, impara tutti i pezzi in 45 minuti e lì viene preso proprio per essere il batterista ufficiale definitivo dei Blink. Dai Blink 182 adesso ascoltiamo i Green Day.

Ti entra in testa questa canzone, Window Foo Fighters. Abbiamo parlato di insonnia notturna. Bene, parla anche Dave Grohl in questa canzone. Forse dovrei dormire. Sento che i miei occhi si chiudono. La stanchezza mi travolge. Bellissimo brano di Dave Grohl e Soci. 5 luglio, High Days, concerto firmato Virgin Radio. E adesso Ride Action, i Franz Ferdinand.

0: Franz Ferdinand, di sicuro una right action, cosa restare con noi, casa nostra Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ha trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Virgin Classics 1968.

View 1968, appuntamento Virgin Classic e Doors. A proposito di appuntamenti, tra pochino arriva il free ticket. Tra pochino parliamo prima di cose belle da aggiungere alla nostra to-do list, perché vi voglio raccontare di uno splendido documentario dedicato ad uno scrittore ma anche ad una icona della scena musicale, ovvero Leonard Cohen, che ci ha lasciato nel 2016. Il documentario in questione però va ad esplorare un periodo particolare della sua vita, ovvero intorno al 2000. Lui aveva 70 anni quando, a causa di vari problemi suoi finanziari, economici, ebbe la necessità di ripartire in tour dopo 15 anni che comunque non andava più sul palco, comunque insomma non affrontava più dei viaggi e degli spostamenti così importanti, e si è in qualche modo reinventato e di sicuro ha ispirato tantissimi artisti. Titolo del documentario, se vi incuriosisce, su Leonard Cohen, If It Be Your Will. Adesso andiamo avanti con la musica fino alle 11. Casa nostra si chiama Morning Glory e questa è Time Bomb, il suono dei Black Moods.

Chili Peppers, suono che arriva dritto dritto dal cuore degli anni 90, 1995. Noi fino alle 11 continuiamo con Morning Glory, ogni tanto è giusto ricordarvi che siamo anche su Verge Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, applicazione e verginradio.it.

0: La voce di Bruce Springsteen, Leather to You. Noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se non caricano streaming?
0: Ah!
2: Ho Cop Voce e un super 5G.
3: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
0: Sono le 10. Buongiorno, buongiorno. Mercoledì 17 giugno. Dai, vediamo un po', sondaggio. Chi è che di solito si unisce alla famiglia di Morning Glory a partire dalla seconda ora? Se ci siete, battete un colpo. Abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato di parole tipiche che si usano solamente in certi paesi, in certe città. Vi siete scatenati. Tra poco parleremo di opere d'arte che si guardano negli occhi, ma anche di grandi concerti e di quante volte ridiamo al giorno qui casa nostra. Morning Glory.

0: Love is Noise e Verve, la voce di Richard Ashcroft che arriva in Italia per un'unica data, il 21 di giugno al Lido di Camaiore, la prima estate festival. Noi ci saremo, insomma, noi di Verge Radio, anche con le dirette a partire dalle ore 14. Grandissimo Richard Ashcroft, devo dire tutta la giornata del 21 giugno, davvero bella. Ci sarà anche P. Doherty con i suoi Libertines, ci saranno The Wombats, grande grande giornata di super musica. Buongiorno amici, mercoledì 17 giugno, ogni tanto leggo delle notizie, delle curiosità che riescono ad affascinarmi. Cioè, Tocchi, pensa a te, no? Io e te siamo qui tutte le mattine a raccontare cose più o meno serie, tu a schiacciare bottoni. Invece ci sono persone che nella vita fanno direttori di musei importanti, tipo per esempio, vi porto a Firenze, parlando delle gallerie degli Uffizi di Firenze, leggevo che le sale dedicate al sommo Botticelli sono state ripianificate, sistemate, cioè si prendono i quadri e si spostano, e dietro questi spostamenti, cioè in base a come tu metti un'opera, un quadro, c'è tutto un pensiero, una storia dietro. Quindi l'idea di mettere la Primavera e la Venere del Botticelli in modo speculare, così che si guardano negli occhi, e tu, turista, appassionato d'arte che vai a visitare Galleria degli Uffizi, ti godi questo dialogo tra gli sguardi, tra Venere e Primavera di Botticelli. Non è super poetica come cosa? So che tu sei lì e non capisci niente di queste cose che io ti racconto, Tocchi. Se poi guarda che non trovi la sfumatura poetica, invece è molto molto bello. C'è qualcuno che lavora in un museo all'ascolto di Morning Glory questa mattina? Se sì, palesatevi che magari ne parliamo insieme, dai. Adesso Mr. Brownstone, Guns N' Roses.
1: Hey, I'm Slash, and the music we all love is on Virgin Radio.

Possiamo dire con certezza che a Josh Kizka, cantante dei Greta Van Fleet, piace fare questi vocalizzi incredibili. E quanto vocalizzano i Greta Van Fleet? Play Your Games, nuovo singolo, e aspettiamo di sapere se arriva un nuovo album. Al momento ancora non hanno voluto dire nulla di più. Vedi che ho chiamato in causa qualcuno, ho detto magari ascoltatori di Morning Glory che lavorano dentro a dei bei musei. Effettivamente c'è chi lavora nei musei e c'è chi dà conferma. Cioè, oddio, potevamo anche immaginarlo. C'è tutto un pensiero dietro alla logica di come vengono esposte le opere d'arte. Siamo entrati in questo trip perché abbiamo letto che a Firenze la Primavera e Venere di Botticelli sono state messe in modo speculare così che si possano guardare negli occhi, e questo insieme di due opere d'arte creano un qualcosa di molto suggestivo. Ma se ci pensiamo, anche noi nel nostro piccolo facciamo questo tipo di operazione. Che ne so, Toki, quando metti in ordine la tua libreria in casa con i tuoi libri o la tua discografia con i tuoi dischi e vinili, ognuno di noi, ditemi se dico una stupidità, dato o meno, sceglie il proprio ordine, magari cromatico, magari alfabetico, magari per data di uscita e via dicendo. Quindi insomma è anche bello scoprire questo tipo di regole dietro agli ordini che utilizziamo. Va bene, adesso All Along the Watchtower, questa è la magia della chitarra di Hendrix.

0: Jimi Hendrix, ci siamo, dai, lanciamo il nostro appuntamento Free Ticket. Anche quest'oggi vi portate a casa due biglietti per un concerto davvero speciale, perché oggi, beh, parliamo di David Byrne. 26 giugno, David Byrne al Marostica Summer Festival, quindi siamo in provincia di Vicenza. Vi lancio il numero e voi dovete correre davvero. 832 43 30, ve lo ripeto, 832 43 30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
0: Style Rock.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Oblivion, la potenza dei Royal Blood. Abbiamo lanciato il nostro free ticket anche quest'oggi. E beh, tanta roba. David Byrne al Marostica Summer Festival, data del 26 giugno. Buongiorno Michelangelo.
1: Buongiornissimo, che svolta quest'oggi.
0: Buongiornissimo caffè, mettiamoci tutta la frase completa. Come stai Michelangelo?
1: Alla grande, cioè vincere dei biglietti di David Byrne, cioè a così pochi giorni poi dalla data, cioè è un'emozione pazzesca.
0: Tanta roba, bene bene, sei stato bravo, sei stato anche un po' fortunato, dobbiamo dire la verità, però avremo occasione di goderci questo live insieme, concerto firmato Virgin Radio, hai detto bene, 26 giugno, quindi manca davvero poco. Con chi andrai Michelangelo?
1: Allora, se sarà libera la mia ragazza, da lavoro con lei, altrimenti con un amico.
0: Ci sta. Da dove ci ascolti tu?
1: Dalla Calabria, un paesino sul mare che si chiama Villa Fiana Lido.
0: Che bello, che meraviglia, che invidia. Ma senti, se io e Tocchio organizziamo un viaggetto e veniamo a trovarvi nel pomeriggio, ci facciamo un po' di spiaggia insieme, ci stai?
1: Nel pomeriggio, guarda, avrei un impegno.
0: Niente biglietti a Michelangelo.
1: Vi aspetto.
0: Dai, un abbraccio.
1: Del mare.
0: Un abbraccio grande, Michelangelo, e buon concerto.
1: Grazie mille. Buona
0: ciao. Cioè, hai capito? Ha detto che ha un impegno, ma te sembra. Fuck.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

Nobody Zeros, Mazingers. Quante volte ridi al giorno, Toki? Grazie a me, tra l'altro. Quante volte ridi, sorridi, ti senti felice? Tante, tante volte. Allora, c'è una media che possiamo riportarvi. I bambini, se siamo intorno ai 4 anni di età, ridono dalle 300 alle 400 volte al giorno. Si ride da bimbi un po' per tutto, siete d'accordo? Per un suono bizzarro, per un'immagine divertente, per un giocattolo. Da adulti la media scende in maniera sensibile, perché un adulto mediamente ride tra le 15 e le 20 volte al giorno, qualcuno purtroppo anche solo 5 volte al giorno, ma forse qualcuno manco quelle. È male, perché quando si ride effettivamente, poi lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, succedono cose nel nostro corpo che fanno molto bene alla salute, scende il cortisolo, salgono le endorfine, quindi 10 minuti al giorno distribuiti di risate fa molto molto bene. Domanda per voi, ci stavo provando a pensare anch'io, non è così facile ed è un peccato, quando è stata l'ultima volta che avete riso ma tipo fino alle lacrime? Sai quando proprio... quando si dice morire dal ridere, no? Quando proprio vi siete sganasciati dalle risate. Ecco, prima, a proposito di parole, sganasciarsi dalle risate, secondo te da che dialetto arriva? È milanese anche qui? È il mio? Dai, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, l'ultima volta che avete riso ma tantissimo, di brutto, con le lacrime, siamo curiosi. Unknown, siete all'interno di Morning Glory, ovviamente Virgin Radio, e questo è il suono dei Pearl Jam.

0: Unknown e Pearl Jam. Allora è partita la domanda del giorno, o meglio la domanda della seconda ora di Morning Glory. L'ultima volta che avete riso fino alle lacrime, ho usato il termine sganasciarsi dalle risate, abbiamo la spiegazione.
1: Ciao Alteria, ciao Toki, sberebem. Sganasciarsi probabilmente viene dalle ganasce, cioè dai freni, ovvero ridere senza freni. Un bacione, Daniela da Milano, vi voglio bene.
0: Amore, anche noi ti vogliamo bene. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Scommetto che anche voi avete la gallery piena di foto ai concerti tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il problema non esiste più, perché ha un sistema fotografico pazzesco che fa video e foto nitidissime anche al buio e con lo zoom. Insomma, non serve più essere in prima fila per portarsi a casa dettagli incredibili. E se qualcosa non vi convince, c'è la Galaxy AI per sistemare tutto al volo con un prompt. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Che affa, che affa, che fa,
12: Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro.
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Nothing but thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
24: Virgin Classics
25: 1965.

Them di Van Morrison 1965, i Them che suonavano a Belfast, siamo nell'Irlanda del Nord, si costruiscono il loro repertorio, suonavano spesso in questo club, è fondato dai marinai americani delle navi della marina militare che arrivavano a Belfast. Il compito dei Them era quello di farli cantare, bere, ridere, si parlava di ridere prima, e si inventano questo pezzo Gloria che poi diventa un grande grande successo. Ritorno un attimo al fatto del ridere, sullo sganasciarsi, in realtà la provenienza, ci sono diverse opzioni da ogni regione d'Italia. Grazie per i vostri messaggi. Adesso Casivian.

0: Great Pretender, Kasabian, adesso Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che ci porta sulle strade dell'America, fermi ad un incrocio nella città di Winslow in Arizona, guardando un'automobile che passa e una ragazza che sorride. Un'immagine fantastica che gli Eagles usano per raccontare la vita on the road delle rock band nel loro primo singolo, Take It Easy.
5: Take it easy, take it.
4: Sulla copertina del primo vinile degli Eagles c'è una foto scattata da Henry Dills, lo stesso della cover di Morrison Hotel dei Doors. Il profilo dei membri della band sullo sfondo di un cielo azzurro al tramonto, con un'aquila che vola in un luogo che gli Eagles portano nell'immaginario rock, Joshua Tree in California. Eppure nessuno degli Eagles è nato in California, ma tutti ci arrivano alla fine degli anni 60. Era come un miraggio, ha detto il chitarrista Glenn Frey, che è di Detroit, mentre Don Henley ha raccontato la sua adolescenza in un paese del Texas. Non c'era niente da fare se non guardare il sole che scendeva verso la California. Così ho detto, ci devo andare anch'io. Bernie Leadon arriva dal Minnesota, Randy Meisner dal Nebraska, si ritrovano sul palco del Troubadour di Los Angeles per accompagnare Linda Ronstadt. Vengono scoperti dai discografici perché suonano benissimo e hanno armonie vocali impeccabili e poi vanno ad Aspen, nelle montagne del Colorado, a suonare più volte al giorno, per mesi nei club. Il suono degli Eagles nasce da questa dedizione alla musica e agli strumenti. Viene definito in studio con il produttore Glyn Johns, che ha lavorato con i Rolling Stones, e arriva subito al successo. Infatti, Eagles esce il 1 giugno 1972 ed esordisce al numero 22 in America. Gli Eagles sono un simbolo dell'America, la libertà e la trasgressione, l'immaginario da fuorilegge, la vita on the road delle rockstar. A Winslow, in Arizona, lungo la Route 66, oggi c'è lo Standing on a Corner Park, con la statua di un hippie con la chitarra e un pick-up rosso guidato da una ragazza che sorride. Bene, Glenn Frey ha scritto un testo con il suo amico Jackson Browne e lo registrano nel 1972 come primo brano del loro album di esordio, entrando nella storia.

0: Dai, un bel modo per uscire dal programma Take It Easy, il suono degli Eagles con molta calma nel chill. Noi ci salutiamo, grazie a Paola Maugeri per le sue storie con appunto Long Plane Stories. Abbiamo finito, 2 ore volate, abbiamo chiacchierato un sacco, grazie al mio super talkie in regia come ogni santo giorno. Io e te, te e io ci sopportiamo, grazie a Michele Primi, ma soprattutto grazie a voi, ci siete sempre. Un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Giulia.
14: Personal Giulia.
1: Giulia.
14: Con Giulia Salvi.
16: Are you serious? Partono le 3 ore di Personal Giulia. Come state, amici miei? 342-4141-42-4241 per interagire con me. 342-4141-411. Eh no, ma ogni tanto il cervello di Giulia Salvi va in tilt con tutte queste date di concerti che affollano il calendario di Virgin Radio. Tutti voi, amici miei, che ci consultate anche sul nostro magico e meraviglioso sito virginradio.it e su tutti i nostri social. Se ci volete guardare, potete accendere la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, il mio prode Darren Bassi in regia è pronto, c'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale, ci sono anche gli R.E.M. Man Sized Breath.

Man Size Breath, loro sono gli R.E.M. 2008. Diamo un po' di anticipazioni sul nuovo lavoro dei Rolling Stones. Parliamo di Foreign Tongues, 25esimo album in studio che esce il prossimo 10 luglio, e questo lo sappiamo. Chiaramente gli Stones sono in fase promozionale, anche noi avremo delle belle sorprese che li riguardano, e quando si è in promozione è facile andare a parlare del tour. Questo tour che all'inizio doveva esserci, anzi era stato addirittura programmato per l'anno scorso. Poi è stato rimandato tutto insieme all'arrivo dell'album. Poi Keith Richards ha avuto problemi di salute, quindi Ronnie Wood ha detto: ragazzi, prendiamoci una pausa, stiamo sereni, io intanto vado in tour da solo e passo anche dall'Italia il 17 luglio al Lucca Summer Festival. Mick Jagger proprio in questi giorni al Sunday Sit Down ha detto: non credo che faremo spettacoli quest'anno, ma spero nel 2027, mi piacerebbe molto, lo desidero davvero e io sono pronto a partire. Come dicevamo, nel 2025 gli Stones avevano prenotato lo Stadio Olimpico di Roma per la data del 29 maggio. Questa cosa che Mick Jagger vuole andare in tour nel 2027 è già stata confermata anche dagli altri membri della band, quindi probabilmente questa cosa accadrà. Intanto, In the Stars, Rolling Stones.

Loro sono i Police, classico del 1978, a Personal Julia, Fuck Your Pizza. Stiamo parlando dei Rolling Stones e questo è proprio il titolo provvisorio del video che uscirà il prossimo 26 di giugno. C'è un piccolo spezzone online sui canali social dei Rolling Stones ed è un video promozionale proprio di Foreign Tongues, il loro nuovo album, visto che poco fa stavamo parlando proprio di questo disco. Tra poco invece vi parlo di Rivers Cuomo dei Weezer, ma intanto ce li ascoltiamo, questa è la loro record.

0: Records, loro sono i Weezer, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino. Just
9: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Devi aprire la pagina deghi.it.
22: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi devi solo cliccare.
22: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Keep the Faith, i Bon Jovi, 1992, nel nuovo tour che vede il loro ritorno sulle scene a distanza di tanti anni, la band di John Bon Jovi ha deciso che suonerà solo i grandi successi, visto che è tanto che mancano appunto dal mondo dei live. Cosa fare con la propria canzone più famosa? Poco fa ascoltavamo i Weezer, ne parliamo a Personal Giulia. Allora, Rivers Cuomo e soci nel 2018 presero una decisione particolare: suonare il loro pezzo più famoso, Buddy Holly, a ogni inizio di concerto, cioè come brano di apertura. E Rivers Cuomo spiegò così la situazione. Dice: è il pezzo che ricorda a tutti chi siamo, da dove veniamo e quanto amiamo questa band. Però è una scelta inconsueta, perché di solito il pezzo più famoso di un gruppo, di un artista, eccetera eccetera, viene suonato alla fine, di solito nel bis. Ad esempio, i Foo Fighters quasi sempre finiscono con Everlong, i Queen tradizionalmente chiudevano con We Will Rock You e poi We Are The Champions, i Guns N' Roses con Paradise City. Poi chiaramente le eccezioni ci sono, però di solito è così. Quella di dove collocare la propria canzone più famosa è una decisione che ogni artista affronta a modo suo, e l'idea che il pezzo più atteso vada nel bis è una pratica che probabilmente si definì nel 700 e diventò il momento più intenso e richiesto delle esibizioni operistiche e orchestrali. A volte il pezzo veniva ripetuto anche più di una volta, creando un bis lunghissimo portato avanti con un solo brano. Chiaro, questa cosa ora non si fa più, però appunto ogni artista è giusto che decida cosa fare del loro pezzo più famoso. Bones for the Crows, Nickelback.

Garfunkel, Love, loro sono i Darkness, A Personal Julia. Cambiano i Grammy Awards, gli Oscar della musica per l'edizione del 2027 avranno delle modifiche significative. Tra poco qui su Virgin Radio vediamo quali sono quelle che più si impattano sulla carriera degli artisti e cantanti che seguiamo con tanto amore e tanta passione. Poi parleremo nella seconda ora insieme di che cosa può comprare effettivamente l'uomo più ricco del mondo. Sì, perché ogni tanto uno se lo chiede, ma uno che ha così tanti soldi, patrimonio illimitato, cos'è che può comprare? E tra poco lo vediamo. Coldplay, A Personal Julia, questa è Orphans.

0: Offense, loro sono i Coldplay. Tra poco a Personal Julia, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
14: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
13: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Da Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Virgin Classics 1964.

A Hard Day's Night, The Fab Four, i Beatles, 1964, Personal Junior su Virgin Radio e Virgin Radio TV fino alle 14. Andiamo agli Oscar della musica e i Grammy Awards. La cerimonia del 2027 si svolgerà fra 7 mesi, il 7 febbraio del prossimo anno. La Recording Academy ha comunicato diverse importanti modifiche riguardo ai criteri di ammissibilità degli artisti e i premi che verranno assegnati. In poche parole, l'Academy ha rivisto i requisiti di ammissibilità per i candidati al premio Miglior Nuovo Artista e ha aggiunto 5 nuove categorie ai Grammy, portando il numero totale dei premi a 100. I candidati al premio Miglior Nuovo Artista possono ora presentare la propria candidatura fino a 4 volte rispetto al precedente limite di 3. E poi, aggiunte le nuove categorie, Miglior Performance di Musica Pop Asiatica, visto il grande impatto della musica K-Pop, e una nuova categoria dedicata a Miglior Canzone Latina, anche qui su fenomeni come Bad Bunny. Non sono le sole categorie aggiunte a quelle già esistenti. Nuova categoria dei Grammy dedicata a miglior collaborazione e performance di duo gruppo R&B, una alla miglior interpretazione vocale pop tradizionale e una al miglior album di musica folk tradizionale. A proposito di musica folk americana, questa volta lui è Chris Stapleton, è uno degli artisti folk country del momento, ma fa anche tante collaborazioni come quella con i Mumford & Sons. Questa è Here.

0: Always on the Run di Lenny Kravitz, che chiude la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
14: Hey, good, yeah, how are you?
5: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
16: It's 12 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici, i muri imbrattati con slogan razzisti ed incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni. Era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese. Un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette-Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi 6 mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Ugly Boy, gli Skunk Nancy, che aprono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vi propongo un gioco, amici miei. Vi siete mai chiesti, quando si parla di gente che è veramente ricchissima, i grandi billionaires del mondo, cosa potrebbero mai comprarsi con tutti quei soldi? Allora, cosa può comprare Elon Musk con i suoi 1.100 miliardi di dollari? Reso il primo trilionario dell'ingresso in borsa di SpaceX, Elon Musk potrebbe regalare 120 dollari a ogni essere umano, ma questo non ci cambia la vita. È bene ricordare però che quel trilione è composto da fantasoldi. Gli americani li chiamano paper wealth, cioè la ricchezza di carta, e priva di valore concreto, perché si tratta di una valutazione della sua ricchezza complessiva, senza tenere conto di quanta parte sia cash e di quanta invece sia sotto forma di azioni. Infatti lui ha spesso dichiarato che solo lo 0,1% del suo patrimonio è contante. Poverino. Cosa potrebbe comprare Elon allora con tutti quei soldi, se volessimo parlare proprio di fantasoldi? Potrebbe comprare lo stadio di San Siro 5.000 volte. Se invece preferisse costruire uno stadio di ultimissima generazione da zero, gli basterebbe sborsare circa 2 miliardi di dollari, allora potrebbe costruirne circa 800. Potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno a Roma e Milano e farlo ancora per i successivi 89 anni. Potrebbe comprare tutti e 20 i team di Serie A che valgono intorno ai 5,4 milioni di dollari. Elon potrebbe comprarli tutti, sì, ma 200 volte. Se invece di punto in bianco decidesse di comprarsi tutta l'industria cinematografica, se decidesse di cambiarla completamente, potrebbe comprarsela interamente. Il quadro più caro mai venduto, il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, nel 2017 fu venduto per 450 milioni di dollari. Lui lo potrebbe comprare circa 2.400 volte. Chiudo con due Torre Eiffel oppure 100 volte la grande piramide di Cheope. Editors a Personal Giulia, call it in.

No Surrender, il boss, Bruce Springsteen, 1984, a Personal Giulia, 342-4141-411 per interagire con noi. Non siamo nemmeno a metà puntata, ci sono tante sorprese che riguardano queste dirette, piene zeppe di biglietti. C'è il nostro sito virginradio.it con tanti contest che fioccano e che arrivano giorno dopo giorno, e poi lo sapete perfettamente, ci stiamo preparando per le dirette, la nostra trasferta, la prima estate festival, di cui trovate tutti i biglietti, tutte le info e appunto i dettagli che vi servono appunto sempre sul nostro sito in home page. Ci sono gli Offspring, a Personal Giulia, Coming For You.

0: Entertainment for You, loro sono gli Offspring, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it. Just
4: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Una tira!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 € negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Friday I'm in Love e alla magnifica performance del Firenze Rocks, ma è il momento di tornare a Personal Giulia su Virgin Radio. Graham Coxon dei Blur dice: fossi stato di Manchester sarei entrato negli Oasis, l'ho detto parlando con una rivista francese. Parole grosse alla luce del fatto che la rivalità delle Britpop tra Oasis e Blur negli anni 90 era ovviamente all'ordine del giorno. La faida tra loro culminò poi nel 1995 quando le band pubblicarono lo stesso giorno le canzoni Country House per i Blur e Roll With It degli Oasis. In quell'occasione la spuntarono i Blur. Poi Damon Albarn e Noel Gallagher nel tempo collaborarono sul palco, ma anche nel brano dei Gorillaz We Got The Power. E poi Liam Gallagher ha espresso più volte parole di apprezzamento per i Blur, definendo Damon Albarn un grande autore. Ma tornando a Graham Coxon, io vengo da Derby, che non è così a nord come Manchester, ma se fossi cresciuto nella stessa zona dei fratelli Gallagher, probabilmente sarei finito in quella band. Amavamo tutti la stessa roba, quindi probabilmente sì, mi avrebbero preso. È un pensiero strano, lo so, ma è così. Tornando a parlare di Oasis, voci sempre più insistenti parlano in queste ore di una data a luglio del 2027 a Roma. Ma attenzione amici miei, perché per ora restano soltanto dei gossip. Io ci tengo a sottolinearlo e a sensibilizzare sulla questione, perché si potrebbe anche incappare in alcune truffe. Quindi quando ci sarà, speriamo il prima possibile, un tour degli Oasis, noi di Virgin Radio saremo i primi a darvene comunicazione. Warning, questa è Kerosene.

0: Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

Secondo me uno dei brani più belli degli Audioslave è questa Like a Stone, pezzo del 2002 con la voce dell'indimenticabile re Chris Cornella, Personal Giulia su Virgin Radio. Blink 182, ci sono tanti video con indizi particolari sui loro social, perché questo è l'anno in cui Take Off Your Pants and Jackets compie 25 anni, quindi possiamo presumere di tutto. Possiamo presumere un'edizione celebrativa del disco, potrebbe esserci un tour, potrebbe esserci nuovo materiale in arrivo. Io qualcosa nei corridoi l'ho sentito, non posso dirvi nulla, posso solo dirvi che presto però capirete di cosa sto parlando. Fell in Love, Blink 182.

0: in love. Blink 182, Fall in Love, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 1970.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Virgin Classics 1970.

Roadhouse Blues, The Doors, 1970, Personal Julia su Virgin Radio. Quanto abbiamo parlato oggi dei Rolling Stones, giustamente si avvicina l'album Foreign Tongues, la band di Mick Jagger è in fase promozionale, noi di Virgin Radio abbiamo tante novità che li riguardano, ma il magazine Mojo, che è grandissimo, stimatissimo e super accreditato, ha stilato la lista delle migliori 10 canzoni della band. Alla numero 10, You Can't Always Get What You Want, 69 dall'album Let It Bleed. Alla 9, Tumbling Dice dal grande Exile on Main Street del 72. Alla 8, Wild Horses, 71 da Sticky Fingers. Alla 7, Paint It Black, classico delle 66, ogni tanto ce l'ascoltiamo su Virgin Radio. Alla 6, Brown Sugar, tornando a Sticky Fingers. Alla 5, Sympathy for the Devil del 68 da Beggar's Banquet, Honky Tonk Women, e alla numero 4. Alla 3 vediamo il podio, I Can Get No Satisfaction, il loro grande inno nel 1965. Jumping Jack Flash del 68, medaglia d'argento. Alla numero 1, Gimme Shelter, 1969, e si torna all'album Let It Bleed. Ora MGK, cambiamo completamente atmosfere, Machine Gun Kelly con Fred Durst, Fix Your Face.

0: Go Your Own Way, The Cranberries, il loro tributo ai Fleetwood Mac del 1998. Termina così la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
7: Style Rock.

Ex-Kid, loro sono i Green Day 2013, ultima ora di Personal Giulia. I Green Day debutteranno il 14 di agosto al cinema con Nimrods, di cui sono tra l'altro producer, appunto la storia di questi tre ragazzi che ripercorre un po' la carriera dei Green Day, dove i Green Day interpretano loro stessi. A proposito di film musicali, Michael, il film biografico sulla vita del re del pop, Michael Jackson, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre, con 911,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dalla sua uscita, che è dello scorso 24 aprile. Michael entra nella storia. Bohemian Rhapsody, sull'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen, nel 2018 si fermò poco prima a 910,8 milioni di dollari. Bohemian Rhapsody incassò 18 volte la somma investita per realizzarlo, che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael invece ha incassato 6 volte il budget, perché era stato girato con un budget altissimo, tra i 155 e i 200 milioni di dollari. Caro il mio Darren Bass in regia, Michael avrà un sequel. Il film, diretto da Antoine Fuqua, con protagonista il nipote di Michael Jackson, Jafar, termina infatti nel 1988. Non vi dico come, non vi dico cosa succede, perché magari ancora non lo avete visto, però la storia di Michael si interrompe proprio in quell'anno, perciò ora si sta lavorando, visto il grande successo, al suo seguito. I Leap, 17 di novembre, arrivano in Italia, i Magazzini Generali di Milano, live, marcato Virgin Radio. Questa è I Was Never There.

11,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dalla sua uscita, che è dello scorso 24 aprile. Michael entra nella storia. Bohemian Rhapsody, sull'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen, nel 2018 si fermò poco prima a 910,8 milioni di dollari. Bohemian Rhapsody incassò 18 volte la somma investita per realizzarlo, che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael invece ha incassato 6 volte il budget, perché era stato girato con un budget altissimo, tra i 155 e i 200 milioni di dollari. Caro il mio Darren Bassi in regia, Michael avrà un sequel. Il film, diretto da Antoine Fuqua, con protagonista il nipote di Michael Jackson, Jafar, termina infatti nel 1988. Non vi dico come, non vi dico cosa succede, perché magari ancora non lo avete visto, però la storia di Michael si interrompe proprio in quell'anno, perciò ora si sta lavorando, visto il grande successo, al suo seguito. I Leap, 17 di novembre, arrivano in Italia, ai Magazzini Generali di Milano, live, marcato Virgin Radio. Questa è I Was Never There.

Lithium, loro sono i Nirvana, 1991, Nevermind, il loro grande capolavoro. Tra poco si parla di novità e del nuovo album di Johnny Marr. Per par condicio, perché proprio ieri a Personal Giulia parlavamo di Morrissey. Il nuovo album di Johnny Marr si chiama The Age of Everything. L'ex chitarrista degli Smiths è pronto a pubblicare il suo nuovo lavoro da solista. Ve ne parlo dopo Stereophonics, I Wanna Get Lost With You.

0: I Wanna Gloss With You, Stereophonics, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna stay.
5: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Little Devil, loro sono i Cult, 1987, Personal Julia. Parliamo di nuovi album. Mr. Johnny Marr, che non è solo il chitarrista degli Smiths, l'ex chitarrista degli Smiths, ex compagno di band di Morrissey, è un grande musicista, ok, è un uomo con una lunga carriera solista, ma è un artista che ha collaborato col 90% degli artisti inglesi. È davvero un goat, un guru della musica, appunto, made in UK. Magari è uno che non ama troppo il gossip, non ama troppo la luce dei riflettori, però alla fine è sempre in mezzo quando si vanno a guardare le grosse produzioni. Si sta preparando a pubblicare il prossimo 2 ottobre il quinto album solista, The Age of Everything, anticipato da un singolo già uscito. Dice: il titolo mi è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventato un'idea imprescindibile. Sembrava riassumere il modo in cui credo che molte persone si sentano. È un concetto onnicomprensivo, ma non per forza negativo. C'è un senso di sopraffazione nella cultura generata dalla tecnologia, ma guardandola da una prospettiva diversa potrebbe anche esserci un senso di possibilità. Bravo Johnny Marr, che mi abbraccia il futuro e mi abbraccia la tecnologia. L'ultimo album di Johnny è il doppio album Fever Dreams Parts 1-2-4, pubblicato nel 2022. Nothing But Thieves, anche loro si preparano a pubblicare il nuovo album Stray Dogs, e c'è anche la data della tour, che è quella di gennaio. Aspettate che non me la ricordo per forza, è il 24 gennaio. Credo di sì, credo che sia il 24 gennaio a Milano, ma per tutte le info vi rimando al sito virginradio.it. Il singolo è Evolution.

Sum 41, il mito di una delle band pop punk più importanti della musica, continua nonostante la band ormai si sia sciolta da 2 anni, ma prima il passaggio in Italia da Days lo hanno fatto, e come vedremo ora cosa combineranno Derek Whibley e soci in carriera solista. Ci sono i Killers, che stanno lavorando al nuovo album di studio, Killers che hanno suonato tra l'altro alla ultima partita della finale di Champions League. My Own Soul's Warning, The Killers.

0: Miles Soul's Warning, The Killers, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Con l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto. Anche in vacanza, grazie a foto, menù e recensioni verificate. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
20: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
25: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
24: No!
25: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
26: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Classics 1970.

Immigrant Song, loro sono i Led Zeppelin ed è un classico di Virgin Radio. A Personal Giulia abbiamo parlato del nuovo album di Johnny Marr, parliamo anche del ritorno di Marilyn Manson, che torna sul palco ma è anche pronto ad annunciare il nuovo album dal titolo One Assassination Under God Chapter 2, esce il prossimo 14 di agosto, secondo capitolo di una storia iniziata nel 2024 con One Assassination Under God. Dice: ho usato ogni pietra che mi è stata lanciata addosso per smussare i miei angoli. Sono sopravvissuto al purgatorio e ho inciso queste canzoni nella pelle del mondo. Spero che questi brani lascino una cicatrice che non potrete dimenticare. Nuovo progetto di Marilyn Manson, che torna a lavorare col produttore Tyler Bates, col quale aveva lavorato in We Are Chaos del 2020, che a mio avviso era un album bellissimo. Quindi pronti ai nuovi singoli del reverendo del rock, Exit Wound, che è l'apripista di questo nuovo album, è già presente anche con il video sul nostro sito virginradio.it. The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire.

0: Where there's smoke, there's fire. The Black Keys, a personal Giulia. Arriva LPS, Long Plain Stories. E lei è Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2, che nel 2004 mettono insieme le influenze punk rock che li hanno ispirati quando erano ragazzi di Dublino in cerca di un'identità, e il suono visionario che li ha resi una delle più grandi rock band del mondo, creando una canzone che è un omaggio alle città che hanno vissuto e amato: City of Blinding Lights.
5: In the city.
4: Entrano in studio ad Hanover Quay, un luogo magico nel porto di Dublino che ho avuto la fortuna di visitare, e registrano il loro 11° album How to Dismantle an Atomic Bomb, che esce il 22 novembre del 2004, andando al numero 1 in Inghilterra e in America e in altri 32 paesi nel mondo. Appena tornati da un tour, avevamo fatto molti concerti e cercavamo una rappresentazione realistica del nostro suono dal vivo, ha detto Adam Clayton a proposito delle sessions di questo album, che The Edge ha invece descritto come un momento nel tempo, l'interazione di quattro musicisti che suonano insieme ogni volta che possono. E poi ci sono i testi di Bono, che parla del mondo ma condivide anche un periodo di riflessione personale in cui ha cercato di smantellare una bomba atomica, e una bomba atomica emotiva, e cioè la perdita del padre Bobby Hewson, che lo ha cresciuto dopo la scomparsa della madre quando aveva 14 anni e lo ha indirizzato all'amore per la musica e il canto. Bono si è scontrato con Bob nell'adolescenza, poi quando è diventato una rockstar si è riconciliato con lui e gli dedica How to Dismantle an Atomic Bomb, il nostro primo album rock, come lo ha definito con una delle sue dichiarazioni enfatiche: ci abbiamo messo 20 anni, ma finalmente lo abbiamo fatto. Secondo Bono, le grandi canzoni rock devono essere belle da farti venire le lacrime agli occhi e farti venire voglia di andare in tour per un anno. Il tour si chiamava Vertigo Tour e li porta in giro per il mondo per 131 date, e le canzoni sono personali ed intense, piene di ricordi, immagini e storie.

Anche il primo concerto a New York dopo l'11 settembre. Parla del fascino delle città come luoghi di incontro tra le persone e di creatività abbagliante. Scrive una grande canzone, City of Blood.

0: 2005, arriva il nuovo album, arriva dopo l'estate, tra settembre, fine settembre e inizio ottobre, o almeno questo è quello che si vocifera da tempo da fonti più che accreditate, quindi sembra davvero la realtà. Uso comunque un tempo ipotetico. Cari amici miei, termina un'altra puntata di Personal Giulia, grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi rimando ad una nuova puntata che comincia domani alle 11. È tutto dalla vostra Giulia Salvi, arriva Ringo con Revolver.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Come state là fuori? Un saluto da Ringo, benvenuti a Virgin Radio. Si apre il vostro contenitore pomeridiano chiamato comunemente Revolver e siamo molto molto carichi, quindi fino alle 16 vi accompagneremo con un po' di energia. Caro Super Tocchi, salve!
1: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan, dicevo, fino alle ore 16. Allora, notizie già, qualcuna è arrivata dalla redazione, andremo in Giappone, esercitazione anti-orso con bersagli e simulazioni umane, andremo in Liguria, stop agli smartphone per i bagnini, chi viola le regole rischia il brevetto, avremo a che fare con lo sport, i mondiali di calcio, il volley femminile, il basket, le finali scudetto, insomma abbiamo lo sport con il Bonzo, poi vedremo di farvi divertire anche con delle notizie carine. Per quanto riguarda la macchina del tempo, oggi 17 giugno per esempio avremo a che fare con i Journey, oggi il compleanno nato nel 58 di Jello Biafra, super punk rock californiano dei Dead Kennedys. Poi avremo a che fare con Elvis Presley, con Blondie, con i Police, con Bryan Adams, con Van Halen, con Tom Petty, insomma ne abbiamo veramente tanti. Io direi a questo punto, signori, alzate il volume di Revolver, iniziamo a far baccano, andiamo con la old school punk a Londra con i Sex Pistols.

0: rispondi, capo pattuglia,
1: ci
0: capo...
1: sono, ci sono.
0: No, se non risponde poi arriva il colonnello Trautmann, la chiama, capito, signor Bondo? Com'è sopra il settimo piano, tutto ok?
1: Molto, molto bene, perfetto, siamo bene. Belli carichi, sì, tra poco ci muoveremo verso Lido di Camaiore per la prima estate festival, non vediamo
0: Bonzo,
1: l'ora.
0: Bonzo, ci muoviamo domani per Camaiore, adesso è un po' presto.
1: Sì, ma qua stiamo già preparando tutto.
0: Ah, ok, faremo, lo possiamo dire del DJ set, possiamo già dirlo?
1: Ma certo, prima di Jack White.
0: Jack White, quindi andrò sul palco, vedrò di far stare un po' bene al caldo un po' gli amici che saranno lì presenti, naturalmente. Detto questo, lei la sera si mangia l'anguria, sta facendo la dieta sempre o...?
1: Sempre, ormai...
0: No, perché la guardo un po', mollo. Non è che la vedo scendere tanto di peso adesso ultimamente, no, le chiedo...
1: Ma sto facendo una cosa morbida.
0: Ah,
1: diciamo.
0: morbida, vabbè, sta guardando tra angurie e birra, non la beve acqua, si guarda i mondiali, ieri sera Francia-Senegal, all'inizio primo tempo male alla Francia, ma poi sovracchiato.
1: 3-1,
0: Mbappé alla grande, Norvegia chi ha segnato? Holland.
1: Holland ne ha fatte due.
0: L'Argentina 3-0 chi ha segnato?
1: Ne ha fatti tre.
0: Messi. E poi l'Austria che ha vinto con la Giordania 3-1. Oggi chi gioca?
1: Allora, alle 19 Portogallo Repubblica Democratica del Congo, sì. Alle 22 bellissima Inghilterra Croazia, molto interessante. Poi all'una di notte ci sarà Ghana Panama, sì. E alle 4 di notte, da non perdersi, Uzbekistan.
0: Certo, guarda, io starò sveglio alle 4 per vedere l'Uzbekistan. Io lo farò di tutto, signor Bo, ma lei parla sul serio cosa? Lei sarà sveglio per guardarsi l'Uzbekistan?
1: Eh sì, metto la sveglia, magari vedo l'ultimo secondo
0: ma
1: tempo.
0: Ma perché? La domanda è perché, signor Bonzo?
1: Perché sono due nazioni che amo particolarmente.
0: Che lei è stata in vacanza in Uzbekistan,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sia in Uzbekistan che in Colombia. Quindi ci
0: io
1: sono
0: mi ricordo
1: appezzonato.
0: I collegamenti quando con Revolver, quando lei era in Uzbekistan.
1: Esatto.
0: Non mi raccontava nulla, proprio c'era... Le chiedevo come sta andando, cosa c'è di bello, ma si mangia, si cammina.
1: Questo si vedono un po' di monumenti, ma no. Li faremo anche quest'anno, li facciamo dal
0: Kazakistan. Mi dica il monumento più importante che hai visto in Uzbekistan.
1: È a Samarcanda, il caravanserraglio di Samarcanda, bellissimo.
0: Ah, Samarcanda, bene, sono molto felice per lei. E allora la porto in una finestra temporale, le piacciono i Foo Fighters?

0: Nuovo singolo da Your Favorite Toy, mancano pochi giorni all'arrivo, il 5 di luglio, gli Ideas di Milano, i Podomos, Dai La Maura, gran concerto firmato Virgin Radio. Chi è?
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Bonzo!
3: Sì, non vediamo l'ora.
0: Mi sei già mosciato?
3: No.
0: Sei già mosciato lei?
3: No, sono ancora bello.
0: No,
3: bello
0: sia carico, stia carico. Allora, lei che è il re di Samarkand, tutti sanno che lei è stata in Uzbekistan. I motivi poi perché lei va da Samarkand non si sono mai capiti. Lei è il cavallo di Samarkand. Chi è?
4: Corri cavallo!
0: No, dai! No, chi? Non ti fermare, è cattivo Toki Bonzo, eh.
3: Ma quello è un'altra cosa.
0: La prende in giro, la prende in giro. Ma è serio, Toki Bonzo è stato a Samarcanda perché lui ha. Ma lei si ricorda cosa ha visitato a Samarcanda?
3: A Samarcanda c'è tutta la piazza con gli antichi.
0: Mettimela con un sonoro, aspetta, dai, sentiamo, vada, pronto? Vai, vada, mi dica.
3: A Samarcanda, che era sulla via della seta dove arrivavano tutti i mercanti dell'Europa verso la Cina, c'erano queste piazze con queste cupole meravigliose fatte di mosaici bellissimi.
0: Sì.
3: E ho visto quelli e poi poi ho girato anche un po' altre città, ma ci sono sempre questi reperti storici meravigliosi.
0: Lei è un uomo, sì, chi è?
5: Oh, Bonzo, e invece in Colombia dove sei stato? A Medellin?
0: No,
5: cartello?
3: Sì.
0: Ma perché l'accusano? Ma dai, ma
3: no, è vero, no, ma lo dico, Medellin è la città più bella della Colombia, è bellissima.
0: Ha visitato tutti i cartelli di Medellin?
3: No,
0: cartelli stradali, intendevo.
3: No, ci si diverte la sera a Medellin.
0: Sì, si diverte. Io però vorrei tornare a Samarcanda. Ho creato la colonna sonora giusta per lei. Le piacevano i Police?
3: Tantissimo.

0: Paul McCartney, and the music I love is on Virgin Radio.
1: Mr. Paul McCartney, Mark, il bassista dei Beatles, la prima parte di Revolver si è disintegrata come un ghiacciolino al sole.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
18: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
23: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Revolver.
4: Revolver.
5: You're listening to Ringo with a Revolver.
6: On Virgin Radio.
7: Virgin Classics.
8: 1976.

0: mitica Debbie Harry con i suoi Blondi. Siamo nel 76, oggi usciva l'album Blondie e questo è il singolo che apriva Ex Offender. Sì.
1: Hi, I'm Debbie Harry of Blondie and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Eccoci!
0: Ci abbiamo anche la voce di Debbie Harry,
2: no,
0: hai visto?
2: Che meraviglia!
0: Per chiudere lo sport.
2: Mi emoziono.
0: Ecco, intanto lei mi continua a mandare notizie degli animaletti particolari, io non so perché, cos'è quella storia in Giappone? Esercitazione anti-orso con bersagli e simulazione, cioè per fare esercitazione anti-orso si vestono da orso gli uomini?
2: Sì, esatto.
0: Cosa vuol dire?
2: La protettura di Tokigi.
0: Di Tokigi dove?
2: E per fare bisogna fare avere degli orsi fittizi e allora sono uomini che si travestono da orsi
0: e fanno l'esercitazione, ma è una cosa imbarazzante.
2: Dalle scuole, dai palazzi li controllano come si muovono.
0: Bene, molto imbarazzante la cosa. No, dicevo un altro imbarazzo parlando, tornando allo sport. Ieri ho visto che nella partita di calcio un giocatore, Oyarzabal, giusto? Ha registrato il peggior record dei mondiali, cioè per 30 minuti è tutto filmato, non ha toccato il pallone in campo.
2: Non ha toccato
0: no, ma com'è possibile? Cioè, o non lo cagano o non lo. Cioè, non ho capito.
2: No,
0: io.
2: È perché lui è un attaccante.
0: Ho capito, ma 30 tempo, minuti senza toccare il pallone.
2: Il primo tempo della Spagna è stato un po' modesto. C'era una super difesa, non arrivavano i filtranti. E niente, lui non ha toccato palla per mezz'ora, è il record da quando si controlla.
0: Io vorrei un applauso a questo, come si chiama, Mikel Oyarzabal?
2: Oyarzabal,
0: va bene,
2: Marco.
0: Bene, bene. Senta, le piacciono Lambrini Girls?
3: Tantissimo.

0: Questo di Tom Petty con il suo Heartbreakers Learning to Fly usciva oggi come singolo nel 1991. Meraviglioso, io adoro Tom Petty.
1: Revolver Cover Experience.
0: Adoro Tom Petty, ma è arrivata la Cover Experience a Virgin Radio. Amici di Revolver e di Virgin Radio, alzate il volume perché c'è una canzone. Beh, intanto vi devo ricordare che oggi, 17 giugno del 62, nasceva Michael Monroe. Michael Monroe, voce degli I Know It Rocks. C'è una vecchia canzone molto bella dei Creedence del 70. Come on, arise and win. Up Around the Bin con i Creedence Clearwater Revival oggi nel 70, siccome è compleanno di Michael Monroe degli Illinois Rocks, andiamo nell'84 quando loro fecero questa versione nell'album Two Steps from the Move.

0: Virgin Radio nell'84 in questa versione di un pezzo dei Creedence Up Around the Band. Voi siete con Ringaccio, questa Revolver, questa è la vostra Virgin Radio. E beh, per forza di cose il volume deve stare altissimo. Ma chi è?
1: Ringo su Revolver, c'è Bozzo, sempre lì con te. Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora, Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: Virginradio.it. Stay connected.
15: Revolver. Make my day.
14: Virgin Radio.

La potenza di Emily con i suoi Evanescence, Who Will You Follow, il nuovo singolo targato 2026 qui a Revolver. Voi siete con Ringaccio, 342-41-41-411 per i vostri pensieri da strepolare al cervelletto e buttarli nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Allora, prima anche gli Hanoi Rocks, abbiamo fatto un salto un po' nel glam metal anni 80, adesso tornate ai giorni nostri, ma continuiamo a rubare un po' di scheggettine della macchina del tempo, perché leggevo che oggi usciva un singolo importante nell'85 per Bryan Adams, era Summer of 69, faceva parte dell'album che era uscito qualche mese prima, Reckless. Io avevo questi due album nell'83, naturalmente Cuts Like a Knife, e questo Reckless nel 1984. Usciva oggi, quindi io direi alzate il volume, questa era Summer of 69.

0: Siamo in 84 con Bryan Adams, singolo che usciva oggi, Summer of 69. Chi è?
1: Hello, this is Bryan Adams and the music I love is Only on Virgin Radio.
0: Only on Virgin Radio. Allora, Bonzo!
2: Sì, ecco.
0: Allora, caro Bonzo, lei che faceva nell'estate dell'84 quando usciva quest'album?
3: Ascoltavo Born in the USA.
0: Born in USA, l'estate, non gli chiedo l'estate del 69 perché insomma
3: no,
0: ma l'estate è fatta per essere così, le spiagge, i bambini, si gioca, non c'è la scuola. A proposito di spiagge, in Liguria stoppa gli smartphone per i bagnini, chi viola le regole rischia il brevetto, quindi niente smartphone, telefonini durante il servizio per gli assistenti bagnanti in spiaggia di Santa Margherita Ligure.
3: Giusto, perché se uno si perde a scrollare, succede qualcosa in mare, è un casino, uno deve essere vigile e se no rischia di perdere la licenza da bagnino.
0: Tra le novità principali volute dalla Capitaneria di Porto c'è l'obbligo di utilizzare dei dispositivi elettronici esclusivamente per esigenze di servizio o situazioni di emergenza, quello chiaro, no?
3: Esatto, quindi il telefono per attività personali.
0: Metti che arriva uno squalo, deve urlare squalo.
3: Esatto, deve monitorare sempre in mare se c'è qualcuno che non sta bene, che
0: certo,
3: non riesce a nuotare.
0: Ma lei lo farebbe il bagnino, lei?
3: Sì.
0: Tipo la Baywatch. Non ha il fisico da bagnino lei, Bonzo, se
3: no,
0: non me ne voglia.
3: Però c'ho la bracciata. Io
0: cioè,
3: c'ho la bracciata.
0: Lei ha anche la bracciata, dopo il dritto anomalo.
3: C'ho una bella bracciata.
0: C'è una bracciata, cioè lei va come nuota, stile libero?
3: Stile libero, sì.
0: Cioè, quindi c'è la bracciatona,
3: anche
0: lei raggiunge.
3: Anche a rana.
0: Anche a rana, rospo più che altro. Cioè, non sei, no. Voglio dire, lei raggiungerebbe la vittima in 4 secondi proprio, no?
3: Sì, sarei veloce con dietro la cosa da stile Baywatch arancione, come si chiama, il salvagente arancione.
0: Lo lancerebbe in acqua.
3: Esatto, poi vado, prendo per il collo la persona,
0: bene,
3: la trascino a riva e poi faccio la respirazione.
0: Ecco, questa è la parte che io un po' avrei un po' di problemi, vero Toki? Farsi salvare bene e poi vedere Bonzo che ti fa la respirazione bocca a bocca sarebbe un po' particolare. L'estate del 54 le radio americane cantavano e suonavano una canzone, anzi del 55. Le piaceva Bill Haley?
4: Tantissimo. DJ
5: Ringo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: and Bilal in his Comets Rock Around the Clock.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo.
9: Revolver with Ringo.
10: Revolver.
11: Virgin Radio.

0: Nel 2008 Sex on Fire, il singolo della banda Follow Me, i Kings of Leon a Virgin Radio. Siete con Rincaccio, questa Revolver, 342-41-41-411, naturalmente per i vostri messaggi. Abbiamo parlato un po' di telefonini prima, anche insomma col divieto in Liguria ad alcuni bagni, giustamente, anche perché devono stare attenti. Ci aggiungere anche che quando guido per strada vedo ancora gente col telefonino anche in autostrada, vedo gente col telefonino, almeno qua a Milano mi è capitato anche di vedere. C'è Bonzo? Bonzo!
1: Sì!
0: No, dicevo, parliamo di telefonini, il divieto quello dei bagnini mi sembra più giù perché devono stare attenti, ma lo metterei ancora attenti in auto perché c'è gente che guida in autostrada col telefonino. Bonzo,
1: sì,
0: dai,
1: no,
0: l'abbiamo visti noi
1: in autostrada che ci stiamo muovendo parecchio in questi giorni. È ancora tantissima gente che non so perché non usano il viva voce, sono ancora lì col cellulare in mano mentre guidano in autostrada.
0: E poi imboccano autostrada anche in senso contrario. Senza dimenticare, adesso mi si accende la vena anche qua a Milano, ma le regole anche dei monopatti non erano cambiate, che ci voleva la targa, il casco.
1: Sì, poi stanno posticipando perché non sono riusciti a gestire.
0: Ma io ne vedo vanno in tre o quattro sul monopattino a Milano, poi dopo si schianta in tre o quattro, una famiglia intera ho vista, senza casco, protezioni, frecce e quant'altro, e becchi un binario sbagliato del tram, è pericolosissimo. Cioè, lo so, sì, che le regole sono brutte da rispettare, ma
1: no,
0: bisogna...
1: il casco è obbligatorio come in bicicletta, anche sul monopattino.
0: Quindi lei è ufficiale, farà il corso, diventerà bagnino alla Baywatch, no?
1: E perché no? Potrei, d'estate.
0: Chi è? Chi è?
2: Bonzo, io la vedo più come una botte in mezzo al mare piena di birra.
3: Il Bonzo ha il gomito del bevitore, altro che bracciata.
4: Ma siamo sicuri? Non è che il Bonzo ci faccia la boa.
0: Sono cattivi però.
1: Sono
0: cattivi i suoi, sono cattivi. Senta, signor Bonzo, manca poco il 24 di luglio, saranno a Napoli al Noisy Naples Fest. Le piacciono i Kasabian?
1: Tantissimo.

toccante, molto bella, negli anni 90, questa sarà passata milioni di volte in tutte le radio del mondo. Sto parlando di Runaway Train dei Soul Asylum, dei Pilmer. L'album era del 93, Grave Dancer Union, album che andò, sbancò, rimase per un sacco di settimane in testa alla classifica, alla Billboard Hot 100. Ragazzacci del rock and roll, questo è il salto anni 90, qui a Virgin Radio, qui a Revolver. Allora, stiamo parlando di concerti. Ieri con Bonzo abbiamo parlato, ci andremo in Toscana per Jack White, ma sono tanti. La prima estate, ripeto, Jack White con gli Ives, il 21 giugno Richard Axel. Jack White verrà anche il 21 giugno all'Inanno Sabbiadoro, Arena Alpe Adria. Poi aspettiamo anche David Byrne, 23 giugno Bari, Fiera del Levante, il 25 Lucca Summer Festival, 26 Marostica Summer Festival. Aspettiamo il 23 giugno a Milano qua a Carro Ponte i Social Distortion. Aspettiamo i Linkin Park il 26 giugno Firenze, Risano Arena. Insomma ragazzi, abbiamo veramente un giugno di quelli potenti, potenti. Per sapere un po' di più tutte le info sui nostri concerti, andate sul nostro sito ufficiale virginradio.it. Signori, spazio è Greed of Unfleet, play your games.

0: Play Your Games, questo è Revolver, questo è Virgin Radio, 342-4141-4111.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Revolver. Revolver. Revolver. Virgin Radio.

È il Super Garage Punk di Jack White, Mr. John Anthony Gillis da Detroit, questo è il suo vero nome, Jack White, polistrumentista, produttore, attore, un grande Jack White. L'album si chiama Frozen Charlotte, ma ci siamo, manca poche ore al concerto alla prima estate del Lido di Camaiore di Jack White, poi il 21 di giugno starà a Lignano, Sabbia d'Oro, Udine, all'Arena Alpe Adre, quindi poi faremo DJ set, anche ci andremo io al Bonzo, Jack White, vai bene, bene, bene, bene. Rimaniamo in tema di musica americana. Andiamo indietro nel tempo, però poi lo troveremo anche nella macchina del tempo, perché oggi naturalmente nel 1969 The King of Rock and Roll, il re del rock and roll Elvis Presley, pubblicava un album chiamato From Elvis in Memphis. Il primo singolo di quest'album per Elvis Presley era meraviglioso, In the Ghetto.

Pepper si chiamava The Getaway, questo era il singolo che lanciava 10 anni fa quest'album, Darkness Estes. Lasciamo i Red Hot, se ho detto 2016, di certo si accende la macchina del tempo.

Eccola qui la sigla della Time Machine, Virgin Radio a Revolver Ring, pronto a partire dal 17 giugno del 47. Beh, oggi nel 47 nasceva Greg Rohl, il tastierista storico prima di Santana e poi anche dei Journey. 17 giugno del 58. California. Happy birthday al super punk californiano Jello Biafra, leggendario leader dei Dead Kennedys. 17 giugno del 62. Happy birthday Michael Monroe, voce degli Hanoi Rocks. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 17 giugno del 54. Oggi nel 54 il mondo della musica del rock and roll dice addio a Dennis Drone, chitarrista di Bill Haley. A lui dobbiamo questo celebre solo nel Rock Around the Clock. Rimaniamo in quell'ambito rock and roll di 50 americano, perché oggi nel 69 Elvis, che abbiamo sentito prima, pubblicava From Elvis in Memphis, il singolo In the Ghetto. Andiamo a New York, il 17 giugno del 76. I Blondie di Debbie Harry pubblicavano Ex Offender, il loro primo singolo dall'album Blondie. 17 giugno dell'83. Oggi nell'83 i Police pubblicavano Synchronicity, un album meraviglioso con dei singoli pazzeschi. 17 giugno 85. Oggi nell'85 Brian Adams pubblicava questo singolo, 45 giri in vinile, Summer of 69, l'album, ve lo ricordo, era Reckless. 17 giugno del 91. Tom Petty con i suoi Heartbreakers pubblicava Learning to Fly, l'album era Into the Great Wide Open. Rimaniamo qui lo stesso giorno e nello stesso anno a Los Angeles. Oggi nel 91 Ivan Allen pubblicava un album For An Unfold Carnal Knowledge. Chiaramente il singolo che pompava l'album di brutto era Top of the World.

0: 1991, Van Halen in testa alle classifiche, beh, tradotto come loro album Top of the World.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Dite la verità, quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto? Ecco, dimenticateli. Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Just gonna stand there.
15: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
17: No!
18: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
24: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
25: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
24: Oh, Contacta! Adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
4: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
5: Revolver on Virgin Radio.

0: La voce di Lily Aaron con il Florent Road che si chiama Hanging Out to Dry, il singolo che ci ha portato nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio. Siete con Ringo, naturalmente andiamo su al settimo piano con il Bonzo. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Si è addormentato? No,
1: no,
0: chiedo.
1: Mai.
0: Mai, lei mai non fa queste cose. Facciamo un giro veloce per il mondo, va, mi segua. Senta un po'.
1: Partiamo.
0: Partiamo, io partirei, già che partiamo, parliamo di viaggi, bagagli a mano, a pagamento, le nuove regole UE per tutelare i passeggeri sui voli, cioè come cambieranno i diritti dei viaggiatori dalla seconda metà del 2027?
1: Cambierà che il primo prezzo che si troverà sui siti, specialmente delle low cost, sarà un prezzo comprensivo del bagaglio in stiva, e non in stiva, del bagaglio del trolley da mettere in cabina. Se si vuole spendere meno, bisognerà andare a cercarsi la tariffa più bassa senza, quindi, la possibilità di portare,
0: bene,
1: il trolley in stiva.
0: Il bagaglio a mano sulle low cost sarà sempre a pagamento. Il nuovo accordo elimina qualsiasi costo aggiuntivo per l'assegnazione dei posti ai minori di 14 anni accanto al proprio accompagnatore.
1: Che è giusto, perché adesso bisognava pagare per tenere le famiglie vicine, invece per chi ha figli sotto i 14 anni sarà gratuito.
0: Bene, parliamo ancora di squali. Lei tutte le estate mi fa questo scherzo. In America salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un ame in bocca. Cioè, questo è successo, è arrivata in spiaggia lo squalo?
1: Esatto, pescato praticamente con un amo in bocca di quelli enormi,
0: sì?
1: Quest'uomo nel Massachusetts l'ha salvato, gli ha tolto l'amo e poi è riuscito,
0: no,
1: a mani nude a
0: spingere
1: in acqua uno squalo bianco.
0: Io non so se io forse non ce l'avrei mai fatta, sa che c'ho il terrore delle squalo, ma vedo uno squalo che mi si muove davanti, si immagini. Ma lei l'avrebbe fatto, l'avrebbe aiutato lo squalo, sì?
1: Sì, salviamo gli squali bianchi.
0: Certo, salviamo gli squali bianchi, poi 5-6 metri te li trovi davanti, poi no, ha capito, caro signor Bonzo. Va bene, caro signor Bonzo, io la ringrazio. Le piace MGK insieme a Jerry Rowe? No, anzi no, ce ne andiamo proprio, chiudiamo? Che facciamo? Abbiamo i Blink, abbiamo? Cosa mettiamo? Cosa vuole Bonzi, Blink o MGK? Cosa preferisce lei?
1: Blink 182.
0: Ah, lei vuole i Blink 182.

Jelly Roll, Lonely Road in questa reprise di Rolling Road. Siamo alla fine, ragazzacci, di Rock and Roll. Revolver è terminato, 2 ore che sono volate via. Abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult. Siamo entrati un po' in tema così California, perché prima i Blink-182, MGK, Jelly Roll, col sample di Take Me Home, Country Roses di John Denver, canzone meravigliosa del 71. Io ci rimarrei con la California, però quella punk, quella degli anni fine 70, anni 80, anche perché oggi appunto abbiamo parlato di lui, il front leader dei Dead Kennedys, Jello Biafra, il suo compleanno. Beh, lui era in quegli anni, nel 1980 fece un album veramente pazzesco per il punk, si chiamava Fresh Fruit of Rotten Vegetables con i Dead Kennedys, e il pezzo era Holiday in Cambodia. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Fra. Abbiamo chiuso con Gello, abbiamo chiuso due ore che sono volate via. Ringo vi deve ringraziare, grazie al Tocchi per la parte tecnica, grazie al Bonzo al settimo piano con tutta la redazione e poi l'ufficio musica, ma soprattutto grazie a voi là fuori che siete il popolo di Virgin Radio, la famiglia di Virgin Radio. Grazie del sostegno che ci date, continuate a farlo e ricordatevi che ringaccio a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
8: Hey, good, yeah, how are you?
7: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 16.
12: It's 4 p.m.
13: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Virgin Classics.
19: 1968.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola, a volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
15: Virgin Radio.
6: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
6: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche sulla A4 tra Trezzo e il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano viaggiando verso Torino. Sulla A9 invece si rimane in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera. Infine sulla statale 362 Jesina si segnala la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Filottrano procedendo verso l'incrocio Jesi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Pronti a raffreddare il palato?
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
22: Eurospin! La spesa intelligente!
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
27: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
26: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Virgin Classics
4: 1965.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paolo Maugeri e oggi voglio parlarvi degli Aerosmith, della canzone simbolo di una delle loro tante rinascite. Un pezzo che segna il ritorno del loro suono rock blues degli anni 90 e diventa uno dei più grandi successi del decennio. Uno dei singoli dall'album Get a Grip e si intitola Crazy. Grip vuole più o meno dire riprendersi ed è il titolo scelto da Steven Tyler e Joe Perry per l'11° album degli Aerosmith, in cui tutte le canzoni raccontano una storia. Quella di una band di rockstar che superano l'irresistibile attrazione verso la trasgressione e riescono a riprendere in mano la propria vita. Il patto con il diavolo può essere divertente all'inizio, ma poi arriva il momento di ripagare i tuoi debiti con lui, come dice Steven Tyler con una delle sue battute. Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Joey Kramer e Tom Hamilton sono insieme dal 71, hanno pubblicato 10 album e fatto 12 tour. Sono sopravvissuti a se stessi alla follia degli anni 70 e anche a quella degli anni 80, ritrovando suono, energie e canzoni, e nel 1994 dicono a tutti: siamo ancora qui. Get a Grip esce il 20 aprile del 93, vende 20 milioni di copie e porta gli Aerosmith per la prima volta al numero 1 in classifica in America. Con gli Aerosmith in studio a Los Angeles e Vancouver c'è un team perfetto: il produttore Bruce Fairbairn, gli autori Desmond Child e Jim Vallance, che hanno scritto hit per Kiss e Bryan Adams, amici come Lenny Kravitz, che firma un pezzo, e Don Henley degli Eagles, che canta nei cori, e poi due ragazze destinate a diventare delle icone degli anni 90, Alicia Silverstone, che compare nel videoclip dei primi 3 singoli di Get a Grip, e Liv Tyler, la figlia che Steven Tyler ha appena scoperto di avere. Liv Tyler è nata nel 77, cresciuta con la madre Baby Buell, ma ha ritrovato il rapporto con il padre rockstar, che ha descritto con una grande battuta: andiamo molto d'accordo, tranne quando mi ruba i vestiti. Liv Tyler diventa il simbolo della rinascita degli Aerosmith insieme ad Alicia Silverstone grazie al video di questa travolgente ballad blues, e cioè Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you do.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Monito di Trump all'Iran a due giorni dalla firma del memorandum d'intesa che si terrà a Lucerna in Svizzera. Siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporterà bene, avverte il presidente americano. Si chiude il G7 di Evian, la premier Meloni pronti a fare la nostra parte in Medio Oriente. Per la missione a Hormuz 20 paesi disponibili. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni è un successo dell'Italia. La strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre due ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, è stata ricoverata con urgenza e sottoposta a lavanda gastrica. L'avvocato della famiglia, la donna era in overdose di farmaci. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli c'è un incidente tra lo svincolo Doganella e la barriera di Napoli Est verso Pozzuoli, un veicolo fermo sulla carreggiata. Segnalato invece in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Ci sono code causate dal traffico intenso in Emilia sulla 1 allo svincolo di Modena Nord. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord, Casalbordino e Valdisangro, direzione Pescara, lungo la A14 sulla tangenziale Ovest di Milano. Code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con la 1 e svincolo Baggio Cusago via Zurigo zona industriale verso l'Allaccio con la 8 sulla 10, traffico rallentato tra Genova Pegli e Genova Volteri verso Ventimiglia. Ultima segnalazione dalla statale 125 la orientale sarda, dove sarà istituito un senso unico alternato per lavori dalle 7 del 22 alle 20 del 30 giugno tra incrocio Cala Liberotto e incrocio Santa Lucia. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: bentrovati, questa è la diretta di Virgin Radio che diventa Virgin Generation nella fascia 18-20. Andrea Rock e Melissa Greta per servirvi con la miglior musica in circolazione.
1: E il nostro Mattia Rossi in regia. Giornata di anniversari, di celebrazioni, questo è un tema che affronteremo durante queste due ore in diretta insieme perché riguarda tanti degli artisti di cui vi parleremo. E poi il ritorno del momento Free Ticket, quindi state con noi.
0: Cominciamo con gli Offspring, il singolo Can't Get My Head Around You.

0: La band californiana, i Dexter Holland e Noodles, ha fatto la storia però nel 1994 con un album che è smash album pazzesco, che ha infranto ogni record di vendita per un'etichetta indipendente, e il disco che ha fatto la fortuna dell'Epitaph Records. Detto questo, un disco che è sempre bello sentire suonare dal vivo, e qualche volta tra il 2015 e oggi sono arrivati anche dei show completamente dedicati a quel disco.
1: È vero, l'ultimo che si ricorda bene è quello del 2024, che per celebrare

0: Guns N' Roses, Paradise City, era il 1987. Amici del rock and roll, ci sono cose che non cosano ogni tanto, quando non inquadriamo quello che potrebbe essere il momento perfetto affinché due realtà grandiose si incontrino. È quello che è successo alla famosa, come vogliamo chiamarla, saga, franchigia, establishment del mondo Bond, e uno dei più grandi registi di sempre, ovvero Steven Spielberg.
1: Beh, accusato con altre cose, diciamo, Spielberg.
0: Sì, insomma, se,
1: è andata
0: per
1: bene comunque.
0: Se per cose intendiamo un sacco di soldi, credo che lui sia riuscito a fare un sacco di cose con altri film.
1: Anche quello certamente, perché stiamo parlando di questo. Allora, lui in questi giorni è al cinema con il suo ultimo film Disclosure Day,
0: sì,
1: che non ho visto, ma di cui ho sentito parlare
0: tantissimo. Sta andando molto bene.
1: Andrò a vederlo, e ovviamente quando c'è un film al cinema di solito partono le interviste, parte la macchina della promozione, del marketing. Quindi lui in un'intervista ha raccontato questa questione curiosa, dicendo che per anni ha sognato di dirigere un film di James Bond, ma il produttore storico della saga gli ha sempre sbattuto la porta in faccia. Adesso però dice che quel rifiuto, col senno di poi, ma soprattutto dopo aver girato Indiana Jones con George Lucas, si è rivelato una fortuna. Anzi, aggiunge anche che se i produttori di Bond oggi gli proponessero finalmente di dirigere un film, dice, non potete permettervi il mio cachet.
0: E fin qui tutto
1: no,
0: regolare.
1: No, fin qui insomma, no, adesso un filo passivo-aggressivo il ragazzo. No,
0: no? Allora, è bello perché se questo accadimento risale al tempi, no, dell'uscita di Indiana Jones, eccetera, eccetera, vuol dire che Steven Spielberg alla fine della fiera è uno che le cose non se le lega al dito.
1: No, no, per niente,
0: figurati. Passati 40 anni, è ancora lì.

0: Bones for the Crows, i Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco torna Virgin Generation, andiamo a lezione.
4: Il momento più bello a scuola era l'ora di musica. La pensa così anche Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. 18:32 minuti, mercoledì 17 giugno. La diretta di Virgin Generation con Andrea Rock, Melissa Grete e Chad Smith.
2: Magari Chad Smith. Hai il cappello di Chad Smith però tu stasera, eh?
1: Sì, credo di una squadra sbagliata che a lui non piacerebbe. Però al momento non lo vede perché è girato.
2: Però a noi lui piace tantissimo, perché a parte essere uno dei batteristi migliori al mondo, è stato intervistato da una radio di Milwaukee recentemente, ha raccontato della sua fondazione, la Chad Smith Foundation, che ha fondato insieme a suo nipote Louis, e è una fondazione che si occupa del tempo libero per i ragazzi. E ha raccontato, dice, tutti i ragazzi dovrebbero avere la possibilità di avvicinarsi alla musica, soprattutto oggi che nelle scuole i programmi artistici musicali vengono spesso ridotti o addirittura eliminati, no? La musica mi ha cambiato la vita, dice, mi ha dato una passione, una direzione, un motivo per stare al mondo e per impegnarsi, tanto che scherza a un certo punto dicendo che probabilmente non si sarebbe neanche diplomato senza aver scoperto la batteria, che ha scoperto proprio a scuola. Per questo la fondazione che lui ha voluto fortemente offre degli spazi sicuri per tutti i ragazzi di Milwaukee e di quella zona, dove si possono ritrovare dopo la scuola, offre gli strumenti musicali, offre le lezioni, gli insegnamenti per imparare a suonare. E questo per lui è molto importante, perché la musica è un momento di divertimento, dice, deve essere un divertimento prima di tutto, un momento di condivisione, e soprattutto di questi tempi una cosa come la musica che avvicina le persone è importantissima.
1: Ed è per questo che noi cerchiamo di mettere la musica al centro del progetto di Virgin Radio, lo facciamo anche con i live. I LIP saranno il 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano. Li ascoltiamo con I Was Never There.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Animal Instinct e i Cranberries per raccontare una faccia dell'Irlanda, ovviamente, perché l'Irlanda è una storia molto importante e tante delle nostre band comunque hanno interpretato in maniera magari esplicita o meno parte appunto di questa tormentatissima storia.
1: Ci sono tantissimi documenti che raccontano la storia dell'Irlanda. Uno degli ultimi è un documentario che si intitola How to Defuse a Bomb, The Project Children's Story. Tra l'altro è narrato da Liam Neeson.
0: Sì, esatto, l'attore irlandese forse più famoso di sempre, forse oggi al secondo gradino, perché c'è Cillian Murphy che forse
1: è vero,
0: un po' più in hype, però il primo grande attore irlandese è proprio Liam Neeson, colui che interpretò Michael Collins, cioè una delle figure più importanti della storia irlandese.
1: È vero, e quindi adesso c'è questo documentario che ripercorre la storia di Project Children, che è un'organizzazione umanitaria fondata negli anni 70, che va proprio a lavorare, andava a lavorare durante gli anni duri dei Troubles, e mi sembra un po' strano raccontarlo io, Andrea, perché tu forse potresti dire molto di più.
0: No, il senso è quello, ovvero ci sono una serie di documentari che escono e che raccontano le diverse facce dei Troubles. I Troubles, come abbiamo detto più e più volte, sono stati gli anni dei disordini tra principalmente in Irlanda del Nord, che avevano tante sfaccettature. Una di queste ovviamente era il destino dei figli, dei piccoli, di coloro che ovviamente vivevano costantemente sotto le bombe, o ovviamente le sensazioni di terrore e paura dell'essere in quartieri cattolici o protestanti. Ecco, questo nuovo documentario, che tra l'altro è visibile integralmente su YouTube, How to Defuse a Bomb, racconta appunto come Project Children si sia occupata di loro, e tra i bambini dei Troubles c'è anche Bono degli U2, che aveva raccontato proprio che una delle bombe, che è una delle più importanti a opera della UVF, quindi una bomba fondamentalmente dal lato dei protestanti, che colpì la città di Dublino, lui si salvò quasi per miracolo. Lo racconti in una canzone degli U2 e lo racconta anche in questo documentario.
1: Sempre presenti attivamente, molto attivi sono anche i Fontaines DC, rimaniamo sempre in Irlanda con loro. Here's the thing.

0: Here's the thing, Fontaine's DC 2024.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un classico dei Rolling Stones. Virgin Generation.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
25: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
24: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
26: Ufficio.
0: faccio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Virgin Classics 1967.

0: Spend the Night Together, dicevano i Rolling Stones nel 1967 con qualcuno. Credo che la notte l'abbiano trascorsa i membri dei Rolling Stones dal 67 a oggi.
1: Invidioso.
0: Beh, insomma, d'altronde della più longeva rock and roll band di sempre, non si può che non esserlo. 18 e 55 minuti, da una band con una lunghissima esperienza a una band che si sta facendo le ossa, ma comunque lo fa con cognizione di causa.
1: È vero, stai parlando delle Lambrini Girls. Prima parlavamo di attivismo per quanto riguarda Fontaine CC, per quanto riguarda Bono Vox sulle questioni irlandesi. Abbiamo parlato di Liam Neeson, narratore del documentario. Abbiamo parlato anche di Chad Smith, che ha messo a disposizione le sue risorse per creare uno spazio per i ragazzi che vogliono fare musica. Anche le Lambrini Girls, nel loro piccolo diciamo, hanno creato qualcosa che può fare del bene al pianeta, ognuno al proprio modo. Loro hanno pensato a merchandising particolare, come dire, contro l'emergenza climatica, cioè a sostegno del pianeta nel modo più sostenibile possibile, con delle frasi tipo magliette così e felpe con delle frasi provocatorie che non posso ripetere in questo momento.
0: Una capsule si dice.
1: Bravo, che uomo di moda.
0: Ma guarda, io effettivamente Lambrini Girls per noi sono soprattutto una grande band, cult of celebrity.

0: Cult of Celebrity, Lambrini Girls.
1: Noi di Virgin Generation ci siamo anche per un'altra ora dopo le breaking news, TG Com 24, le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
8: Buona serata da Federica De Boni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa. Forse domani l'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian. Il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna, alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano, il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte all'1 ora italiana in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A10, coda per un veicolo fermo tra Genova Aeroporto e Genova Voltri verso Ventimiglia, una perdita di carico segnalata lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara, incolonnamenti a tratti sulla 1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci verso Roma, sulla A4 lavori tra Marcallo, Inizio Mesero e svincolo Novara Ovest verso Torino, sulla A10 c'è una perdita di carico tra Albisola e il Bivio a 10-6 al chilometro 44 verso Ventimiglia, sulla 14 code a tratti tra Castel San Pietro e Allaccio 1 Milano-Napoli verso l'autostrada. Un'ultima segnalazione dall'Emilia sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sarsina Sud in direzione incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: style rock.

0: 1985
1: Bowling for Soup, era il 2004. Ogni tanto ci piace un po' smuovere le carte qui a Virgin Radio, non parlare sempre solo dei soliti artisti. Bowling for Soup, parliamo di loro, perché hanno deciso di fare un tour in UK particolarmente generoso.
2: Ti serve una chitarra, Andrea?
1: Sì,
2: Rock?
1: Sempre.
2: Allora dovresti andare ad un concerto di Bowling for Soup, perché hanno messo in piedi un concorso per le persone che li vanno a vedere dal vivo. Possono partecipare solo entrando al concerto e non devono fare nient'altro. Possono partecipare all'estrazione di una chitarra ad ogni data.
1: Pazzesco.
2: Quello che non ho detto è che la chitarra la lanciano. No, non è vero.
1: Più volte è successo in alcuni concerti.
2: E non è andata benissimo. No, però insomma, hanno messo in piedi questa iniziativa non male. A proposito, prima parlavamo di gente che ama suonare, che ama imparare a suonare degli strumenti, che è una cosa oggigiorno non scontata. Questa è una bella iniziativa.
1: Bravi, bravi e generosi. Bowling for Soup, sarebbe bello se ci regalasse un Hofner ogni volta che suona. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, On to Us.

0: Ramones con Pet Sematary, era il 1989. Amici del rock and roll, c'è estrema generosità a Virgin Radio con il nostro momento free ticket. E guarda, prova a fare un volo pindarico, non c'è nemmeno tutto questo mondo artistico di lontananza tra questa fase dei Ramones e la band per la quale noi stiamo per dare l'opportunità di andare a vedere il concerto.
1: Un altro indizio: non c'è così tanta lontananza tra il mio idolo John Bon Jovi e questa band. L'hai capita? Non so, artisticamente sono
0: per il nome della band?
1: No!
0: Perché la vostra storia d'amore?
1: Geografica.
0: Ah, ok, vengono anche loro da lì.
1: Certo, certo, okay. Stiamo parlando di My Chemical Romance, che sarà in Italia il 15 di luglio a Firenze, alla Visarno Arena. Ci siamo appena stati, siamo stati benissimo, ve lo possiamo consigliare?
0: Assolutamente sì, My Chemical Romance, la band di Black Parade, torna con dei show celebrativi rispetto a quello che è stato il loro grandissimo album. Se volete andare, chiamate ora 800-324-330, 800-324-330.
1: Aspettiamo le vostre telefonate. Nel frattempo la musica di Virgin Radio, Black Moods, Time Bomb.

0: Smashing Pumpkins, questa è la bellissima Disarm.
1: Un altro anniversario di cui parlare, lo facciamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ah! E se non caricano streaming?
4: Ah! Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Ve lo ricordate quell'album bellissimo con i Bring Me the Horizon, con una chiave leggermente diversa a livello di suono? Si chiamava Count Your Blessing.
1: Era l'album di debutto, ne parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation.
2: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
20: Sì, certo.
21: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Brano relativamente recente dei Bring Me The Horizon 2022, Strangers, la diretta di Virgin Generation. Bring Me The Horizon, uno di quei gruppi che ha cambiato pelle decisamente, che ha avuto una fortissima evoluzione in questi anni, ma la partenza la ricordo bene, era il 2006 con Count Your Blessing. Io credo di aver visto i Bring Me The Horizon per la prima volta di spalla alla spalla, quindi opener dell'opener dei Kids Switch Engage, in un locale di Milano che si chiamava Transylvania Live. C'era qualcuno?
1: Scriveteci al 342 41 41 411, perché i nostri ascoltatori sono sempre presenti dove c'è la musica migliore, quella che piace a noi. E stiamo parlando di questo album che ha quindi 20 anni, Count Your Blessing, e siccome ha 20 anni, siccome adesso va anche un po' di moda, diciamo, celebrare gli album, le ricorrenze, le date, eccetera, i Bring Me The Horizon hanno annunciato un concerto che si terrà il 10 di luglio all'Arena di Manchester. E per la prima volta, Andrea, non so se quella volta là, quando li hai visti tu, no, non è possibile perché era prima dell'uscita di questo disco.
0: Ma no, ma più o meno il periodo era quello lì, però sicuramente non avevano un set abbastanza lungo per suonare tutto il disco.
1: Invece questa volta il set ce l'hanno tutto per loro, e lo fanno dall'inizio alla fine, riportando sul palco il loro album di debutto del 2006.
0: Segniamoci un'altra data, il 5 di luglio, Hay Days Milano, Foo Fighters.

0: You are no Alanis Morissette 1995, cari amici del rock and roll. Se non ve ne siete accorti, ci sono i mondiali, ok?
1: Noi lo sappiamo perché ieri sera siamo andati a vederli insieme.
0: No, allora, sì, il discorso è che magari alcuni italiani giustamente li seguono un po' meno.
1: No, ok,
0: quest'anno.
1: Non c'è l'Italia, cioè, però insomma c'è il piacere comunque di seguire il calcio, gli sport in generale. Per esempio ieri sera siamo andati al pub io e te post diretta e nel pub facevano vedere sia il basket che il calcio.
0: Sì, come è giusto che sia.
1: Sport pro, vedere due sport contemporaneamente.
0: Certo.
1: A proposito di mondiale, Alanis Morissette è stata coinvolta nella cerimonia di apertura a Toronto, però che precedeva la cerimonia che precedeva la prima partita del Canada appunto a questi mondiali 2026 che giocava contro la Bosnia Erzegovina. In quell'occasione la nostra Alanis Morissette ha cantato l'inno del Canada.
0: Ci sta. Poi,
1: mi spiace un po' per Bryan Adams che non è stato coinvolto. Tra l'altro oggi è l'anniversario di Summer of 69.
0: Va bene, magari facciamo fra 4 anni.
1: Ci sta. Vabbè,
0: tanto lui resta.
1: Fai tu i patti, contratti, cose, ci pensi tu?
0: Sì, i canadesi è gente abbastanza fiscale, quindi dobbiamo fare tutto in bianco. Kasabian, You're in Love with a Psycho.

0: Power Psycho Kasabian 2017.
1: Virgin Generation continua tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin
0: Generation. Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa: dove andiamo a cena stasera? Per andare sul sicuro scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate troverete quello che state cercando grazie a menu, foto e recensioni reali.
1: E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre, fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
16: Hey, good, yeah, how are you?
15: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics.
11: 1989.

0: Walking in a Free World 1989, la diretta di Virgin Generation, anche con l'amica Giulia, Giulia Regina, giusto?
1: Giusto.
0: Pronto? Oh, fantastico, ciao. Come stai?
1: Benissimo adesso, grazie.
2: Ciao Giulia, Giulia Regina, benvenuta su Virgin Radio. Beh, benissimo, lo sappiamo, perché ti porti a casa ben due biglietti per il concerto dei My Chemical Romance. Sarà il 15 di luglio a Firenze, alla Visarno Arena. Da dove ci chiami?
1: Da Carate Brianza.
0: Ah, ok, okay, va bene, va bene. Allora,
2: è un viaggetto comunque semplice da fare.
1: Sì, ciao, volentieri.
2: Ecco, ecco.
0: Senti, chi verrà con te, Giulia? Il re?
1: Mia sorella, da fin da adolescenti li adoriamo e finalmente ci portate a vederli.
0: Oh, la meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Esatto, da quando eri principessa. Benissimo, benissimo. Allora esatto, divertitevi e continuate ad ascoltare Virgin Radio.
1: Grazie mille, buona
0: ciao,
1: serata.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, grazie a te. Ciao.

0: Culture Wars con Typical Ways per chiudere questa puntata di mercoledì 17 giugno di Virgin Generation.
1: E domani giovedì ce ne sarà un'altra di puntata di Virgin Generation che segue tutto il palinsesto di Virgin Radio. Grazie mille per essere stati con noi, grazie a Mattia Rossi in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille agli ascoltatori migliori della radiofonia in Italia, quelli di Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
4: Radio. Style Rock.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
19: Best Rock

Ah.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
0: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
4: Capsule per ogni ora.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Eccoci qua. Siamo quelli che mettono la testa fuori di notte, quelli che si sentono più a loro agio, un po' nascosti nel buio. Ci annusiamo, ci osserviamo, ci riconosciamo, rispondiamo a richiami segreti e finiamo per avvicinarci e condividere del tempo. Sappiamo bene ciò che ci accomuna, l'amore per il rock. È questo il motivo principale per cui siete qua. Quindi preparate 50 verdoni per una stanza

Zitto, vecchio, me l'hai già chiesto almeno 5 volte. Domani all'alba ci rimettiamo in viaggio. È tutta la sera che litigano i coniugi Owens. Lui ha qualche rotella fuori posto e lei, per amore, gli sta facendo visitare di nuovo tutti i luoghi in cui sono stati da ragazzi. Lo brontola in continuazione, ma senza di lui si sente perduta. Me lo ha confessato poco fa, quando lui era appisolato sul divano del Virgin Motel. Stanno insieme da 50 anni. Si sono conosciuti al Festival di Woodstock e l'anno dopo erano già sposati. Quel giorno a Bethel ci siamo fatti una promessa che vale più di 1000 anelli al dito, mi ha detto la signora. Potere della rock, gli ho risposto io.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Una tira l'altra!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. Sei giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Distende le gambe sul tavolinetto di fronte al divano del Virgin Motel. Non mi ha chiesto il permesso e la cosa, non lo nascondo, mi ha un po' infastidito. Ma quando è una bella signorina ad essere maleducata, riesco ad essere più tollerante. Le chiedo se desidera qualcosa da bere. Mi dice di no. Una sigaretta? Scuote la testa. Inizio a pensare che sia tanto carina, ma molto poco simpatica. Poi sente partire questo brano alla radio e mi dice: può alzare il volume, signor Douglas? Obbedisco. Mi piace quando si inizia ad intravedere un punto d'incontro.

si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia, il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Alessandra Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
11: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
14: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
15: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Pronti a raffreddare il palato?
9: Con Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
20: On Veg.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede: ma quanto

Passi svelti nel corridoio al primo piano. Sento bussare a una porta e qualcuno bisbigliare qualcosa a qualcun altro all'interno che non ha nessuna intenzione di aprire. Squilla il telefono. Dall'altro capo del filo, la signora Hampton, della stanza 9, si lamenta con me perché non riesce a regolare l'acqua della doccia. Dice che il rubinetto non funziona. Io penso che abbia solo voglia di un po' di compagnia. E la capisco, perché anche a me non dispiacerebbe spendere un po' del mio tempo con la signorina che è appena entrata al Virgin Motel. Le faccio un gran sorriso. Le mie speranze però crollano quando mi accorgo che non è da sola. È lei a riaccenderle, facendomi l'occhiolino, sicura di non essere vista. E mentre aspetto che mi consegnino i loro documenti, penso divertito. Che meraviglia i motel. Succede sempre qualcosa.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2.000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just
6: gonna stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
8: Hey, good, yeah, how are you?
7: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

0: Fred sta divorando un pezzo di pane con del burro di arachidi. L'odore arriva fin qui. Affamato, amico? Gli chiedo da dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Mi risponde a bocca piena.
1: Non mettevo qualcosa sotto i denti da ieri.
0: Mangia con così tanto gusto da far venir fame anche a me. Sarei tentato di andare a vedere se è rimasto qualcosa di là nel frigo, ma... Suona il telefono. Johnny J. Douglas in persona. Dall'altro capo del filo una voce femminile mi sta chiedendo se c'è ancora una stanza libera per stanotte. Vorrei fosse possibile vedere il suo volto sbirciando da dietro la cornetta. Le rispondo che abbiamo ancora posto e nella mia testa inizio a fantasticare su questa signorina. All'improvviso, animato da altri pensieri, non sento più il vuoto allo stomaco.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di "tu forse non sai che io". Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che

Mi capita tra le mani una rivista lasciata qui da un cliente del Virgin Motel. Chissà in che giorno, in quale anno. Più per riempire il tempo che per vero interesse, la sfoglio a caso, fino a quando non arrivo alle pagine della rubrica.

I suoi occhi hanno la stessa luce di un tempo. Leggo incuriosito qualche passaggio della sua intervista. Per me il rock and roll ha rappresentato la possibilità

ecco, cantare, stare svegli la notte, andare alle feste, frequentare gente interessante, vestire abiti strani ed essere pagata per farlo. Poi il giornalista le chiede dei Jefferson Airplane. Erano la mia famiglia, di certo molto alternativa, ma una famiglia.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

Entra al Virgin Motel, fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico, inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

Pensavo sarebbe stato un giorno come un altro, o meglio, una notte come un'altra. Poi è arrivata lei. E la sorpresa è stata grande, perché tutti mi sarei aspettato di rivedere qui, meno che Sandy. Non ci eravamo lasciati bene, se n'era andata sbattendo la porta, giurando che non avrebbe mai più rimesso piede qui dentro. Il tempo aggiusta tutto. Forse è davvero così. Continuo a fissare la sua bocca mentre mi parla e sorride, seduta sul divano del Virgin Motel. La guardo e vorrei tanto sentirle dire: stiamo insieme stanotte?

Ah, il telefono squilla. Do una rapida occhiata all'orologio. Manca davvero poco alla fine del mio turno al Virgin Motel. Che sia la dolce Lucy? Posso chiamarla se non riesco a prendere sonno? Mi ha detto poco fa, prima di salire nella sua stanza. Io cullo le mie speranze facendo fare un altro squillo all'apparecchio. Poi mi decido a rispondere. Sono JJ, dall'altro capo del filo. C'è proprio lei. Non vorrete mica ascoltare una conversazione privata? Distraetevi con l'ultimo disco di oggi, dal vostro Johnny J. Douglas. È tutto. Buonanotte, anime vagabonde della rock.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.